0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino a

0: Non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
3: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
4: The legend Paola. Himself.
5: Paola!
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1985.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
19: Oh,
3: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì. Come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: 136 cavalli di

0: E TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
6: Malissimo proprio, malissimo. O benissimo.
7: Buongiorno!
6: Buongiorno, benvenuti, buongiorno. Benvenuti. Sai buongiorno. Che cosa ho sperimentato stanotte? Una cosa che non farò mai più, perché un sacco di persone mi dicono sempre: ma tu la mattina potresti dormire 20 minuti in più, ma la doccia falla prima di andare a letto.
7: No, e allora io faccio prima e dopo anche.
6: Prima e dopo, sì, esatto, sì, esatto, sì, sì, sì, prima sì. E dopo ci sta, però in effetti cosa? Visto che magari uno, sai, qualche volta esce durante la settimana, ti capita anche di fare un pochino più tardi, quindi dormi quelle 3-4 ore.
7: Esatto,
6: ora in 4 ore cosa vuoi che succeda con l'aria condizionata in casa mia che sembra quella del sarcofago di Tutankhamon conservato al museo proprio.
7: Uguale.
6: E allora, ieri mi sono svegliato, però posso dire non è la stessa cosa. A parte che
7: quindi smettila di uscire.
6: Capirai, sono andato a mangiare una pizza. Voi direte che cosa ha fatto per fare tardi? È andato a mangiare una pizza. E com'era la pizza? Non me l'ho chiesto com'era la pizza. Così.
7: No, vieni qua e sputi nel piatto in cui mangi. Cioè, non va bene. Tornane nella tua Roma.
6: Era fatta.
7: Tornatene a casa
6: con
7: tua.
6: Delle farine particolarissime, farine di grano, non so dove. Ma io non lo so. Ho il palato un po' complicato.
7: Mangiale solo nel weekend quando sei vicino alla mamma.
6: Bene.
7: Senti, anch'io volevo raccontare un'ultima cosa, se mi consentite, per quanto riguarda il concerto dei Foo Fighters. No, sono veloce, stai tranquillo. Allora, ci sono andato con. Sai, rompiballe quello lì. Sì. Ci sono andato con mio figlio e un suo amico fraterno. Allora, a un certo punto si sono buttati nella mischia. Hanno pogato. Quando è tornato da me, gliel'ho detto.
6: E hanno fatto bene.
7: Ti credevo un bravo ragazzo con tutto quello che ho fatto per crescerlo
6: Quindi erano abbastanza sporchi, insomma, si saranno rotolati
7: per terra.
6: Sai che anche il nostro Andrea Rock, patitissimo del pit, dice sempre see you in the pit.
7: Sì,

0: che nel pit ci si vede, ci si vede.
1: Io non l'ho visto la sera dei Social Distortion, secondo me ha pogato anche
0: lui.
1: You
0: in the pit.
1: Sì, sì. Va bene, che facciamo? Partiamo con Lenny Kravitz. Ah no, beh, ricordiamo, come l'avete già capito ormai, che è Nico Carminati qui con noi.
0: Sì.
1: E chissà se gli altri arrivano.
0: Ma sicuro Riccardo Bucciero arriverà. Beh, voglio dire,
1: Let's go!

0: importante. N'avete capito allora?
1: La smettila. Era Lenny Kravitz con i fiati, trombe, trombette, trombettine e i fiati pesanti.
2: E una bella chitarra di Slash. Tanto per gradire, signori.
1: Ha detto buon compleanno.
2: Buon compleanno. Ma attenzione, questo è grosso. Questo è grosso. 86 anni per Mr. Ringo Starr.
1: Yeah.
2: Happy birthday, Ringo Starr. Ne compie oggi 38. Chi? Avremmo dovuto fargli gli auguri, ma non si fa perché porta male proprio domenica, yeah, visto che era sul palco con i Foo Fighters. Ilan Rubin,
1: il batterista
2: acquisito, diciamo così, dai Nine Inch Nails.
1: Fantastico, anche alla chitarra.
2: E poi 78 anni li avrebbe compiuti se fosse ancora con noi questo straordinario chitarrista americano Larry Reinhardt degli Iron Butterfly, che resta comunque una leggenda della musica.
1: Tu hai iniziato con i Beatles, anche io, Riccardino,
2: non ce li facciamo.
1: È fatto così. 1969, nello studio 2 di Abbey Road, George Harrison con Paul e Ringo, ma senza John, inizia a registrare Here Comes the Sun, bellissimo. 1980, a Berlino, John Bonham suona per l'ultima volta con i Led Zeppelin, e i Pearl Jam nel 91 pubblicano il singolo d'esordio Alive. Nel 2003 i Darkness pubblicano il loro album d'esordio Permission to Land. Nel 2006, dopo anni di autoisolamento a causa della malattia psichica, se ne va, ci lascia Syd Barrett. E infine nel 2007 va in scena il Live Earth, catena di concerti in tutto il mondo, 5 continenti più America, Nord e Sud America, per sensibilizzare l'umanità sul riscaldamento globale. Partecipano 150 star della musica, tra cui Metallica, Genesis, Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Roger Waters, Police e tanti altri. E ci sono i negazionisti già nel 2007, figuriamoci, morissero tutti di caldo.
2: Negazionisti?
1: Certo!
2: Mai.
1: Visto che siamo arrivati a 45 gradi,
2: sì,
1: ma sempre fatto caldo! A casa tua avrà fatto sempre caldo!
2: Anche 50, direi!

0: Ricordiamo l'appuntamento di questo giovedì con Paola Maugeri che presenta un grande album, prima dell'uscita peraltro, okay. Foreign Tongues dei Rolling Stones. Questa era In The Stars e c'è l'intervista di Paola Maugeri a Mick Jagger che è sul nostro sito virginradio.it.
1: Caos e botte da orbi nei negozi di una famosa catena di supermercati per gli turini, per gli sconti orbi sui prezzi dei condizionatori e dei ventilatori. Dove è successo? È successo in Francia, perché li stanno patendo ancora di più che da noi, dove sconti applicati dai punti vendita hanno provocato risse e tafferugli tra i clienti, a tal punto che sono accorsi in centinaia per accaparrarsi gli apparecchi super economici in diversi negozi. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario addirittura l'intervento della polizia. Beh, una delle situazioni più caotiche si è verificata vicino a Parigi, nel negozio di Saint-Germain a ovest della capitale, dove circa 60 persone si sono messe in fila dalla notte prima, dopo gli 11 giorni consecutivi di afa che hanno messo in ginocchio parte del paese. Posteggi esauriti, automobilisti esasperati, tensioni, accenni di rissa in coda fino dalle prime luci dell'alba. Poi hanno aperto le porte alle 8:30 e all'apertura del supermercato il personale è stato letteralmente travolto da un'ondata umana tra urla, spintoni, strattonate. La folla si è calcata all'interno, nel giro di pochissimi minuti hanno comprato tutto quanto. Questo è quello che ha raccontato un cliente all'uscita. Lo sapevamo che annunciando la vendita di 200.000 ventilatori e prezzi stracciati sarebbe scoppiato il caos, ma non hanno pensato a organizzare l'afflusso. E allora parliamo delle vostre code, delle vostre risse, le code più lunghe e le risse che avete affrontato per acquistare qualcosa, tipo, non so, quegli orologi svizzeri di plastica, sì. Che è vero, Nico, tu sì, l'hai fatta la cosa, sta ammettendo.
0: Guarda, io meglio tu lo sai, meglio
1: i pupazzetti,
0: periodo pupazzetti e quindi due tre code le ho fatte.
1: 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1

0: coda più lunga l'ho fatta per gli Oasis quest'estate a Londra. Sono stato 4 ore in fila per comprare magliette e gadget.
1: Dovevi farne 8.
2: Io evito la coda, qualsiasi cosa vendano barra regalino.
1: Uguale.
2: Evito le code come la peste.
1: Sì, sì, uguale, anch'io.
3: Allora, sì, però, parlavamo per esempio di code, ecco, c'è chi scrive, credo che... Davide, penso tu, Davide Gatto. L'unica cosa che faccio alla posta per le bollette, mi capita davanti sempre il nonnetto col cappello che ne ha una manciata rispetto alle mie. Sì. Allora,
1: ma
3: il problema...
1: debitare sul conto.
3: Bravissimo, perché dai. Il problema qual è? Che molti, magari ancora non utilizzando i sistemi digitali, vanno fisicamente in posta.
1: Diciamo l'ultima volta che sono andato con il bollettino è stato nell'87.
3: Esatto.

0: Ramones, siamo a New York e lì rimaniamo, dove è andato la figlia della sorella di Giorgio. È andato apposta a New York per acquistare il primo telefono, quello californiano. Non so quante ore di coda da malati mentali, dice lo stesso Giorgio.
1: Possiamo immaginare, possiamo immaginare. Pensa che invece qui Antonello sarebbe molto geloso di quello che stiamo per leggere. Giulio, la coda più famosa, quella forse per entrare al torneo di tennis di Wimbledon. Allora, consegnano un libretto con le regole, spezzettano il serpentone in modo che non sia ben percepibile quanto manchi alla fine, così si fa la fila abbastanza serena.
0: Lavorano sulla psicologia.
1: Psicologia inversa. Dice, devono fare la fila? No,
0: tanto sta finendo, invece ricomincia. Altri,
1: altri sei chilometri. Hai capito? Beh, però.
0: Comunque, pensa a quelli che comprano i collezionisti per poi rivendere, tipo anche le scarpe.
1: I reseller, lasciamo

0: Quindi parlavi di Slash, eccolo qua.
1: Eccolo qui con Miles Kennedy e questa Driving Rain su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, magari a volte sì, invece arrivi dritto, tranquillo e beato al tuo concerto, te lo godi, dov'è che la trovi la fila, come è successo a Francesco e Laura? E Laura questa notte di rientro a Taranto da Milano per mangiare, sai, in autostrada, coda come se fossero le 4 del pomeriggio, invece immagino sono state le 2 o le 3 di notte.
0: Bisogna partire passando prima dalla drogheria, si fa i panini a casa.
1: Bravo.

0: Woman, bellissima. Pretty Woman è la versione di Van Halen.
1: E tra poco le ultime sul traffico, restate con noi.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
5: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia è segnalata una coda di 2 km a causa di un incidente tra Celle Ligure, inizio con Planare e Savona. Sulla stessa autostrada rallentamenti per cantieri tra confine di Stato e area di servizio Bordighera in direzione Genova. Un incidente sull'autosole crea code tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Infine sulla statale 11 Padana Superiore sono segnalati lavori di manutenzione tra il casello settimo torinese A4 Torino Trieste e Brandizzo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, hanno fatto ore di coda per l'album The Best of Judas Priest e noi invece ve lo facciamo portare a casa.
1: Esatto, quando è uscito tutti lì, capito, con le scorte in esaurimento a saperlo che invece ce ne sarebbe stata una copia per voi per tutta la settimana, quindi fino a venerdì, capisci?
0: Calmi, non per tutti, solo per uno.
1: Per uno.
0: A fare meglio una. 800-324-330, chiamate adesso e poi rispondete con esattezza e precisione, senza titubare, alle nostre domande.
1: Perché chi tituba non coglie.
0: Non, niente.
1: E quindi t-shirt, portapass, cappellino, e rispondiamo anche, già che ci siamo, a Federica di Pavia che ci chiede: ma valgono le file online per comprare i biglietti per concerti? Beh, quello è un buon motivo casomai per stare qualche ora in fila.
0: Camminate già in fila per i concerti di Vasco dell'anno prossimo.
1: Ah sì, mica solo quelli,
0: È già in coda.

0: Beh, io sono 10 anni che sono in coda per prendere la linea, non ci riesco mai. Com'è sta storia? Saluti da Monza.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Al nostro amico di Monza lo spiega Isabella. Questione di fortuna, è tutto un caso, vero Isabella?
3: Isabella!
4: Buongiorno!
3: Ciao! Insomma, Nico ti ha fatto passare davanti a tutta la coda. Insomma, questa è la verità. Nico ha un
2: salta fila.
4: Incredibile, incredibile. Sono super emozionata.
3: Pratica, Isabella. Anche tu è tanto che provavi a fare questo numero?
4: Sì, anche sempre.
2: Isabella ha fatto come le star che arrivano in discoteca, cioè il buttafuori che ti riconosce, dice va bene dai, tu sei famosa, entra, vai. Dai. E tutti dietro a malignare, no?
3: Da dove chiami?
4: Da Carloforte, Sardegna.
3: Ah, meraviglia! Ti butti in acqua stamattina?
4: No, questo pomeriggio.
2: Beata te!
3: Che nervi che devo, come vorrei essere lì a reggere l'ombrellone.
2: Vabbè, possiamo sempre andare in piscina, ci riconsoliamo con la piscina, no? Che dobbiamo fare?
3: Hanno raddoppiato le tariffe.
2: Ah, pure? Sì, me ne sto a casa, guarda. Sì, ecco, se già non avevo voglia di andare, ora che mi dici così.
3: Invece al mare si va ancora gratis, vero Isabella? Confermi?
4: Sì.
3: Meno male.
4: C'ho la piscina proprio... A Carloforte è un paradiso, proprio andiamo dappertutto.
3: Smettila di farci venire, di farci star male. Andiamo col primo, vai.
1: Indizio 1.
3: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti, dove è nata alla fine degli anni 90. Il loro fan club ufficiale si chiama Underground. Difficilissimissima.
2: Sì, questa è molto vaga.
3: Riccardo,
2: quindi...
3: sei un verme.
4: No, ieri era più bello.
2: Ieri era più bello, oggi è...
1: Indizio 2.
2: Perché ieri era più bello? Sai che non me lo ricordo.
3: Chi era? Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix, sì. Allora, la copertina del loro album d'esordio uscito nel 2000, attenzione, qui abbiamo cose concettuali sul piatto, raffigura un soldato con ali di libellula che rappresenta la natura ibrida della musica del gruppo. Ibrida vuol dire che... è rock, ma ci sono tanti elementi che lo hanno contaminato. C'è la musica elettronica, c'è insomma il rap anche.
1: Indizio
3: 4. Dal 2024 hanno una nuova front woman, cantante che si chiama Emily.
4: Linkin Park.
2: Subito.
1: Oh yeah, hai vinto.
3: Isabella.
2: Questo ti fa doppiamente onore. A, perché appena è stata nominata una front woman, che nella storia del rock, diciamo, non è proprio cosa di tutti i giorni, tu subito hai colto. Quindi vedi, perché le donne fanno squadra tra loro.
3: Sì. Senti Isabella,
5: ma smettila di dire cazzate.
3: Abiti in Sardegna, ti intendi di musica, se sei libera io mollo tutto qui e vengo da te.
2: Ecco.
4: Certo, ti aspetto.
3: Ho vinto, ciao raga, ciao. Ciao a tutti. La mia svolta. Cambia vita, ragazzi.
2: La dichiarazione di Isabella ci ha lasciato
3: in un
2: così
3: attimo,
2: a bocca aperta proprio.
3: Non è difficile.
4: Ma Francesco può anche venire.
2: Posso venire. Ecco, brava. Così vi controllo.
3: Ma vuoi venire anche tu?
2: No, anzi lo controllo Isabella, perché di te mi fido, è di lui che mi fido poco, è quello il problema.
3: Un abbraccio, ciao.
4: Un abbraccio a voi, grazie.
3: Ma l'ospitalità dei sardi. All'inizio sono un po' così, ma poi dopo?
2: Ale, ti danno le chiavi di Carloforte proprio.
3: Non esageriamo,
2: Sì, però, no. Però sì, io se vado voglio le chiavi, scusa, una volta che vado con tutti gli onori.

0: Linkin Park per Tinder e Tina, è Linkin Park, Hybrid Theory.
1: Hybrid Theory, il primo album è Linkin Park.
2: Ma che sarebbe un indizio questo? Ma i caproni siete voi, caproni sardi. Lei brava invece, ma voi caproni.
3: Brava, complimenti Pocahontas, piano piano arrivata ci sei. Ma vai a lavorare.
4: Smettila Doc, smettila che gli avete detto tutto. Gli avete detto Emily, cioè quella è la chiave per il nominale.
5: Luana stai calma.
4: Dai, vabbè. Buona giornata a tutti, Luana da Como.
5: Ah, è tornata Luana.
6: Luana da Como, vedi, abbiamo parlato di solidarietà femminile. Guarda, l'unica che fa eccezione, ma ci passiamo sopra perché lei è a modo suo un personaggio, è Luana da Como, che invece come sente una donna, proprio capisci? Subito se le viene il sangue al cervello. Luana, tranquilla, tu resterai comunque la nostra queen, unica e sola, inevitabile.
5: Però se devo trasferirmi piuttosto che Como, Sardegna.

0: Gold Rush, questa era la nuova degli Editors qui in Rock and
1: bella.
0: Talk, bella su Virgin Radio, carica di energia, la stessa energia che ti dà il mare, ecco, parlavamo prima della fortuna di vivere in un posto di mare, e poi ci sono i sardi che invece magari sono, hanno cambiato città e sono venuti a vivere a Milano, ma dice uno di loro, noi sardi, guarda, se sei nostro ospite ti apriamo le porte, io sono di origine sarda, anche se sono nato a Milano, no, lui c'è nato a Milano, però comunque evidentemente il richiamo alla sua terra è troppo forte.
1: Ma non sono le 7:16, ancora non abbiamo citato i System of a Down, ieri sera gran concerto, ci dicono, ho fatto una coda cortissima, entrare e uscire, concerto spettacolare, però sto ancora cercando l'auto.

0: Inutile dirvi, all'epoca della loro prima esibizione famosa per i calzini, le code ai negozi di calzini a Los Angeles, non potete capire, infinite. Erano proprio loro, Red Hot Chili Peppers con Easley, qui su Virgin Radio. Tra poco c'è Richard Ashcroft.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
19: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Ashcroft è proprio lui, Born to be Strangers. Beati voi che l'avete ascoltato, invece ero occupato ad acquistare il biglietto per Olbia, per il del traghetto. Vabbè, insomma, è un amore sbocciato stamattina
1: adesso.
0: Con Isabella. Sì, Olbia arriva lì il traghetto, poi mi sposto.
1: Giusto, hai ragione.
0: Vabbè, io vorrei tanto parlare di questo amore sbocciato stamattina sulle frequenze di Virgin Radio. Invece lui, il venale, vuole parlare di soldi. Dei soldi che Sting deve dare a Stuart Copeland, giusto?
1: Stuart Copeland e anche Andy Summers. Quindi, allora, c'è una questione che forse avrete già sentito in queste settimane, in questi mesi, davvero incomprensibile, per certi versi stupefacente, come la definisce il nostro Riccardo Buccero, ovvero che Sting e Stuart Copeland, dunque Sting è lo storico batterista dei Police.
0: No, Sting è il cantante.
1: Sì, certo. L'altro, okay. Dico, si vogliono bene, anche se in realtà sarebbero pare in causa, perché... Perché Sting avrebbe riconosciuto a Stuart Copeland e Andy Summers $870,000 in fatto di royalties, ve la riassumo un po'.
0: Ma ne vuole di più.
1: Loro reclamerebbero una somma maggiore, ma hanno chiarito, perlomeno lo ha fatto proprio il batterista Copeland, che loro non sono loro a essere fisicamente in tribunale, almeno secondo il suo racconto, ma sarebbero i loro contabili da qualche parte a Londra. Lui si limita solamente a chiedere di fargli sapere come andrà a finire.
0: Che
1: e poi alla fine dice: andiamo d'accordo a condizione di non cercare di fare musica insieme. Io mi domando, però, se uno poi va d'accordo, c'è bisogno di andare in tribunale, ci si potrebbe mettere d'accordo in un pub.
0: Io e te siamo amici, però i nostri avvocati si prendono a botte, capito?
1: Esatto. Mi sembra una classica cosa da ricchi.
0: Ci sono quelle amicizie che si portano avanti da anni a condizione che non si parli, che ne so, di calcio, di politica.
1: Ecco, quindi bravo.
0: Di musica.
1: Quindi le vostre amicizie a patto che,
0: che non si parli di
1: qualcosa in particolare.
0: 342 41 41 411.

0: Crew degli anni 80, 87, Girls, Girls, Girls su Virgin Radio, un po' come, non so, conosci un toscano che si incontra casualmente con un altro toscano in vacanza e diventano grandi amici, poi scoprono che uno è di Livorno e l'altro è di Pisa e si prendono a testate, ma ti pare normale?
1: Ma tra l'altro la rivalità tra città toscane è un fenomeno tra l'altro molto antico, pare che sia radicato addirittura nel Medioevo.
0: Pensa un po'.
1: E quindi c'è Prato contro Pistoia, Siena contro Firenze, Arezzo contro Siena e Firenze, Pisa e Livorno, Firenze e Pisa.
0: Ognuno a casa sua. Silvia, a Faenza siamo divisi in rioni che corrono il palio del Niballo nel mese di giugno. Noi amici siamo legatissimi, ma a partire da maggio guai a parlare di rioni avversari, lo vedi?
1: Ecco, quindi immagina,
0: di quello non si può parlare.
1: Immagina vivere a Faenza, cioè il palio del Niballo, figurati cosa succede in quelle settimane.
0: No, bisogna chiudersi il discorso, evitiamo.

0: Virgin Radio MGK con questa si agita la testa, con la prossima si battono le mani. Another One Bites the Dust, i Queen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Virgin Classics 1980.

0: Another One Bites the Dust. Questi erano in Queen in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, abbiamo detto, tema di questa seconda parte della puntata è amici a patto che non si parli di... Allora, inutile che ci giriamo intorno, i tre argomenti che fanno sempre più discutere sono politica, religione e soldi. E io da un po' di tempo...
1: E mettici anche il calcio.
0: Il
1: dai.
0: Calcio, infatti, il calcio. Ma il calcio in realtà è una cosa a parte, perché tu, per esempio, voglio dire, ecco, prendiamo Antonello, con lui non si può parlare male dell'Inter, quindi quello si sa che lo sport è meglio non toccarlo.
1: Allora parla di politica, se
0: la politica no, ma io non ne parlo più di questi argomenti, perché poi mi imbatto sempre in persone che vogliono aver ragione. E queste persone, secondo me, soffrono della sindrome del potere che logora chi non ce l'ha, come dice Andreotti, ovvero... Parlano di politica, ma non possono fare politica perché non avrebbero le carte per farlo. Parlano di religione, non hanno mai letto la Bibbia, il Corano, non sanno niente di Buddha, delle religioni orientali, ma ti devono insegnare quello a cui tu devi credere, per non parlare di quelli che ti danno consigli finanziari.
1: Non stai parlando di Antonello, vero?
0: No, in generale dico...
1: Okay, stai attento. Di robe finanziarie con me non puoi parlare.
0: Esatto.
1: Io manco con la calcolatrice riesco a fare calcoli.
0: Figura, siamo in due col pallottoliere.
1: Hai preso Antonello, io prendo Alessandro. Col mio amico Francesco dice: posso parlare di tutto fuorché di calcio, io romanista, lui laziale. Una volta abbiamo visto una partita insieme, stava per terminare l'amicizia. Col mio amico invece Fabio parlo di tutto fuorché di politica. Con mia moglie tutto ok, basta non parlare.
0: Esatto, quella è la soluzione migliore, sorvolare.

0: Neymar, lui su Virgin Radio con Spin. Simone ha un bel po' di amici.
1: Sì.
0: Ma non ci può andare insieme in vacanze.
1: Ma le vacanze si sa che sfasciano anche le più solide amicizie.
0: Può succedere. Le abitudini di uno e dell'altro, l'incapacità di scendere a compromessi, le attese, i gusti.
1: Figuriamoci.
0: La voglia di stare in auto, la voglia di non stare in auto. Cioè, insomma. Possono essere tanti motivi.
1: Momenti molto delicati. In vacanza purtroppo le situazioni esplodono da un momento all'altro. Sì. Poi c'è, per esempio, la contrapposizione tra vegani e onnivori, che è un'altra. Un altro...
0: L'ascoltatrice ha detto che è amica con una persona per da 27 anni, ma non possono parlare di cibo.
1: Non possono parlare di cibo. No. Perché anche lì, generalmente. Più da una parte, secondo me, che dall'altra. C'è
0: non
1: chi deve
0: dire quale, stai attento
1: non
0: come
1: dico
0: parli,
1: quale,
0: eh?
1: Ovviamente. C'è sempre chi deve dimostrarti di avere più ragione della tua e portarti dalla sua. Quindi io preferisco non discutere.
0: Ecco. Stai

0: Non ci sono scuse, eh? No excuses, Liz and Chains su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24, restate là.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Putin è pronto a finire le ostilità, lo ha detto Donald Trump prima di partire per Ankara per la due giorni sulla NATO, vertice preceduto dalle critiche agli alleati sulle spese militari e per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, ma anche dal nuovo affondo contro Giorgia Meloni. Per lei serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente a corredo di una foto che lo ritrae con la premier. In Turchia il capo della Casa Bianca incontrerà Zelensky mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. È salito a 22 il numero dei morti a Kiev, da dove nella notte sono stati lanciati oltre 400 droni verso Mosca. Due navi commerciali colpite dai missili dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Proseguono intanto le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso in un attacco di Stati Uniti e Israele a febbraio. La salma è fatta sfilare a Teheran tra ali di folla e slogan contro Washington e Tel Aviv. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista e editore, sarebbe il mandante dell'attentato dinamitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato. I quattro presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna. E proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1 e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon avanzano Coboli e Jasmin Paolini. Fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori, code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla A4 Venezia Trieste ci sono rallentamenti tra il bivio per la A28 Portogruaro Conegliano e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla 1 Milano Bologna code tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A8 Milano Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Infine sulla statale 172 dei Trulli si procede a rilento per un cantiere tra Casa Massima e Martina Franca in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima protezione prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Lui in qualche modo ha risolto il problema, ha fatto terra bruciata intorno a sé, perché del resto di che parli con lui? Di politica? Non puoi. Calcio? No. Formula 1? Nemmeno di Frim Frum Fram puoi parlare con lui, perché tira fuori il suo catalogo di esperienze che è sicuramente superiore.
1: Ma che è sto Frim Frum? Ah, il Frim Frum Fram, sì, come no.
0: Il Frim Frum Fram.
1: Comunque.
0: Vabbè, ma di chi stiamo parlando?
1: No, io volevo invece dire una cosa.
0: Stiamo parlando di lui.
1: Di Antonello Viroso, certo. Che non lo so, sarà stato magari anche lui a vedere il System of a Down?
0: Era sul palco.
1: Era sul palco, no, ti spiego, perché mi viene in mente, a proposito, sì, di System of a Down, mi è venuta in mente una canzone, credo che fosse del 98, War, che parla esattamente di questo e che credo, sì, era anche nella setlist del concerto. È una canzone che dice una cosa molto saggia, ovvero che gli esseri umani si scontrano spesso, sì, su idee diverse,
0: sì,
1: ed è la scusa per cui la dominazione globale cambia continuamente, perché poi i potenti sfruttano questo disaccordo tra esseri umani per riuscire a dominarli meglio.
0: Ah,
1: capisci qual è la storia?
0: Adesso ho capito.
1: Sì. Concordate, eh?
0: Sì,
1: beh,
0: certo,
1: War, bellissimo, sì, pezzo di System, sì, of a Down, Toxicity,
0: grande,
1: vabbè,
0: concerto,
1: grande, grande gruppo.
0: Riccardo ha raccontato cose strepitose,
1: eccelse.

0: Placebo, Bright Lights su Virgin Radio in Rock and Talk. Uno per esempio a volte discute anche di musica, no? Magari io ti dico, sì, guarda, io sono, allora, vado pazzo per i Placebo, tu allora potresti dirmi mi piacciono, ma magari non tanto quanto, che ne so io.
1: Io sono molto aperto musicalmente parlando, però ci sono alcuni generi che insomma faccio fatica magari a seguirli. Se tu sei invasato proprio di quel genere, sì, ti assecondo un po', poi basta. Beh, in effetti ci sono amici che non puoi frequentare troppo spesso, se lo vedi una volta al mese va benissimo, capito? Quindi sì, amici a condizione, ma in famiglia ci sono argomenti di cui non si può parlare,
0: ma certo, perché
1: anche in famiglia,
0: ma certo,
1: no, nella nostra famiglia si può parlare
0: di tutto. Cioè, nella grande famiglia rock di Virgin Radio,
1: quanto ci vogliamo bene,
0: voi siete sempre
1: tolleranti
0: di più,
1: sì, sempre di più,
0: e quindi di questo vi ringraziamo, di questo straordinario legame. Ma c'è una cosa che dovete continuare a fare, dirlo a tutti.
1: Tutti.

0: E questi erano gli Offspring. E beh, fanno la cosa giusta. Make it alright su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: Vabbè, partiamo dalla pagina sportiva, giusto per dire che Cobolli a Wimbledon va avanti come Sinner. Adesso vediamo poi come si comporrà il tabellone dei prossimi turni, quali saranno i percorsi per poi arrivare alla finale. Comunque grande soddisfazione, anche perché nel suo incontro con De Minaur non partiva favorito, anzi, e quindi bene Cobolli, bene Sinner, bene il tennis, male il calcio. Non male il calcio, perché le partite non le guarda nessuno, perché non gioca l'Italia, non è vero, lo sappiamo ormai da più mondiali, l'Italia non c'è, ma i mondiali la gente se li guarda, anche quando magari le partite sulla carta non sono destinate a suscitare grandissimo interesse. Tanto per essere però dei cronisti che rispettano la completezza dell'informazione, la Spagna ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Dovrebbe essere il suo ultimo mondiale, cioè 41 anni. Dubito che fra 4, quando ne avrà 45, sarà ancora in campo, ma non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Quindi la Francia ha eliminato il Paraguay con code polemiche a livello politico per l'attacco che una parlamentare del Venezuela ha portato a Mbappé, il quale Mbappé ha risposto per le rime sui social dicendo: lei si deve vergognare di essere una persona che rappresenta le istituzioni del Venezuela. Tutto innescato perché Mbappé prima della partita col Paraguay avrebbe detto: siamo pronti a mettere le mani nella melma, diciamo così, intendendo forse con questa perifrasi, cioè siamo pronti a tutto, a rotolarci nel fango, no? Pur di passare il turno. Questa signora l'ha presa malissimo, questa parlamentare, e ha scritto, dando in sostanza esplicitamente, non implicitamente, della scimmia, dello scimpanzé a Mbappé. Del resto, prima di quell'incontro, altri esponenti paraguayani avevano parlato di un incontro di calcio in cui la nazionale del Paraguay doveva incontrare una nazionale africana, riferendosi ai francesi. Quindi

gratta gratta c'era questo approccio vagamente, dal sapore vagamente razzista. Dopodiché la signora ha risposto al post durissimo di Mbappé, in cui dice appunto si vergogni, razzismo eccetera, dicendo ho cancellato il post. Che palle, scusate l'espressione non urbana, però questi che scrivono e poi si pentono e cancellano, ma pensarci prima. Allora, si è pentita e ha cancellato, però pretende le scuse Mbappé perché dice lei mi ha offeso dandomi in sostanza della cialtrona, ma in realtà mi dice cialtrona perché sono donna. Mamma mia, ancora questa storia. Se fosse stato un politico maschio lei non avrebbe risposto così, allora pretendo le scuse per il sessismo. No, vabbè, lasciamo perdere. No, vi dicevo, Infantino. Che uomo di relazioni, uomo pronto a tutto, l'uomo che ha fatto dare i mondiali al Qatar per ringraziarsi il mondo arabo, e infatti l'uomo che si è ingraziato Trump mettendo in piedi questo baraccone, questo calcio con queste novità, no? Al 25esimo minuto si fa la sosta per bere, in realtà un altro modo per fare, inserire pause pubblicitarie per fare ancora più soldi. È successo, la storia la sapete su tutti i giornali, che un giocatore statunitense è stato espulso nell'ultimo incontro dopo che la prova VAR testimoniava di un suo fallo, cartellino rosso, devi saltare il turno. Trump ha alzato il telefono e ha detto Infantino, ma che vogliamo fare? Ma che davvero? Ma non è vero? E Infantino ha detto va bene, benissimo, ha invocato un articolo del regolamento che è stato applicato, se le notizie che ho appreso sono corrette, due volte nella storia. Ma è talmente plateale questo favore all'amico Trump, a cui ha dato già il premio per la pace del mondo del calcio. Cioè Infantino è quello che porta il suo macellaio dentro al campo della finale agli ultimi mondiali. Ve lo ricordate? Quello che lancia il sale sulle bistecche, che fa pagare 1500 euro a porzione? Bene, lo fece entrare in perché? Perché lui va a mangiare in quel ristorante. Poi si fece i selfie ridendo davanti alla bara di Pelé. Infantino è un personaggio incredibile. Bisognerebbe fare un film commedia dei Vanzina su Infantino. E intanto ha dato dimostrazione di essere davvero uno zerbino ai piedi di Trump, che lo usa come quando vuole. Ovviamente tutto questo Trump lo sa, ma sa anche che Infantino, anche avendo alle spalle Trump, continua a mantenere ottimi rapporti con il mondo arabo. Gli arabi sono quelli che mettono più soldi nel calcio, quindi è tutta una questione di business. Non mi tirate in ballo le questioni, l'importante partecipare, lo sport, il tifo, la passione. Alla fine, gratta gratta, è sempre una questione di danè, di soldi, e Infantino da questo punto di vista è bravissimo, quanto però all'immagine del calcio che sta fornendo con le sue azioni, l'impatto di Infantino è semplicemente devastante. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Erano loro gli Aerosmith su Virgin Radio, Walk This Way.
1: E camminate anche voi, avvicinatevi perché c'è con noi il Cavaliere Nero Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Allora, sarebbe stato l'ex direttore dell'Avanti, Walter Lavitola, a ordinare l'attentato al giornalista conduttore di Report, Sigrido Ranucci. Attentato per il quale gli ho espresso la mia, per quello che vale, solidarietà, ci mancherebbe altro. Un giornalista che viene, diventa vittima di un attentato dinamitardo, fate un po' voi. Non solidarizzo con Ranucci, quando invece a Ranucci scappa il piede sulla frizione, come sulla vicenda delle accuse che poi ha ritrattato cospargendosi il capo di cenere al ministro Nordio, frequentatore della Minetti in Sud America. Ha detto che l'aveva fatta fuori dal vaso. Va bene, allora, ipotesi, ma Lavitola lo ricordo prendendo a prestito le parole del Fatto Quotidiano, che insomma su queste vicende dice: non risultano agli atti dell'inchiesta sull'attentato a Ranucci, non risultano che nel frattempo Ranucci abbia fatto inchieste o approfondimenti sulle vicende di Lavitola. Condannato in passato in via definitiva a 4 anni di reclusione Lavitola, per aver tentato di estorcere 5 milioni di euro a Silvio Berlusconi durante la sua latitanza a Panama, latitanza iniziata dopo essere finito Lavitola sotto inchiesta per l'accusa nei suoi confronti, poi rivelatasi infondata, di aver indotto a mentire sulle famose cene eleganti di Palazzo Grazioli Giampaolo Tarantini, che era un imprenditore di Puglia che avrebbe procacciato. Adesso non stiamo a rifare la storia perché sono passati pure 16 anni, cioè bisognerebbe mettere un punto alla fine, anche perché Berlusconi non c'è più, ma insomma va bene che la giustizia faccia il suo corso fino allo sfinimento e talvolta magari anche ricoprendosi di ridicolo, visto il tempo intercorso. Ma comunque sia, quello che mi preme segnalare è che nel 2023 il quotidiano Il Riformista pubblicò una foto di Sigfrido Ranucci a cena con Lavitola in un ristorante di Roma e insieme a un monsignore che era un alto prelato collaboratore del segretario di Stato Vaticano Parolin. Il Riformista pubblica questa foto, Ranucci si arrabbia accusando il giornalista del Riformista Aldo Torchiaro di aver fatto questa fotografia, ma tutti sanno, scrisse poi in una serie di messaggi Ranucci, che Torchiaro è uno scemo, ribadendolo più volte, è uno scemo, sì, ma intanto ha fatto il suo lavoro, vede dei personaggi pubblici, magari anche in una situazione conviviale, e fa uno scatto. Possiamo discutere sul no fare gli ma proprio Ranucci, che ha pubblicato le immagini ad esempio di Matteo Renzi nell'area di parcheggio in autostrada con Mancini, l'ex numero 2 del Sismi, no, ha detto c'è un interesse pubblico a sapere cosa fa il Matteo Renzi insieme all'ex numero 2 dei servizi segreti militari, giusto? Ma allora non puoi non dire che è curioso, no? Un grande giornalista come Ranucci, Report, che fa le pulci a tutto, viene visto con Lavitola, un signore condannato, come vi ho detto prima, insieme a un alto prelato, se non c'è un interesse pubblico, non vedo... E comunque sia, ha fatto il suo lavoro, Torchiaro. Dargli dello scemo, no? Conferma che certe volte, in certi miei colleghi, soprattutto da una certa parte politica, diciamo così, o con una certa impostazione ideologica, si tende a salire in cattedra e a dare le patenti di moralità o di professionalità a colleghi che non sono parte dello stesso giro, non fanno parte dei compagnucci della parrocchietta. Invece io, che sono un liberale anarchico, rispetto Ranucci e rispetto Torchiaro. Ranucci ha fatto bene a far vedere le immagini di Renzi, Torchiaro ha fatto bene a far vedere le immagini di Ranucci con un signore che adesso, non si sa neanche perché, è accusato di essere il mandato del suo attentato. Vedremo gli sviluppi, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Sogliano a Rubicone, ma anche Napoli, Bari, Pisa, Pordenone, Milano, le sei date degli Scancarensi che trovate nel dettaglio a partire dal 22 luglio sul nostro sito virginradio.it.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Allora, giusto per ricordarvi come i nostri parlamentari perdano tempo sulle questioni, vi faccio sentire l'audio di un battibecco tra Emanuele Pozzolo, già in Fratelli d'Italia, poi al gruppo misto, adesso approdato al partito di Vannacci. Pozzolo, quello del colpo di pistola partito dal suo pistolino, nel senso che era una pistola molto piccola, non si sa che abbia sparato, ma alla fine fu accompagnato alla porta da Fratelli d'Italia con Anna Ascani, che in quel momento presiede la seduta a Montecitorio. Anna Ascani, che è del PD. Sentite su che cosa si incagliano. Vai, Nico.
3: Grazie signor Presidente, grazie membri del governo.
4: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, Presidente, se no va bene Presidente. L'ho sentito da
3: altri. Grazie signor Presidente.
4: Grazie collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
3: Grazie.
2: Ma sembra l'asilo Mariuccia, quello dice signor Presidente, no, o signora Presidente o Presidente, lui ribadisce signor Presidente e lei dice va bene, deputata Emanuele Pozzolo, ma veramente l'asilo Mariuccia, che va avanti, vai Nico.
3: Se si diverte signor Presidente ci divertiamo tutte e due, io ho usato
4: lei.
3: Il termine istituzionale, lei deve rispettare un deputato che usa i termini
4: collega,
3: istituzionali, non può permettersi,
4: la richiamo all'ordine per la seconda volta collega Pozzolo, prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla Presidenza che le ha chiesto una cortesia collega
3: si
4: Pozzolo,
3: si rivolga
4: in questo modo alla Presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'Aula. Prosegua.
3: Signori colleghi, al plurale va meglio probabilmente.
2: Ma io veramente... Poi quando, come ieri, la stampa di Torino pubblica il sondaggio della bravissima Alessandra Ghisleri, che dice guardate al di là degli schieramenti se Vannacci va o non va col centrodestra, Renzi va o non va col centrosinistra, il dato strutturale più importante è che un italiano su due chiamato alle urne dice che non andrà a votare, e vedrete che probabilmente la percentuale potrebbe essere di poco sopra il 50 e Dio non voglia di poco sotto il 50, non sopra ma sotto. Ma chi gliene frega niente? Stanno a parlare, signor Presidente, mi chiami così, il sessismo, la rava, la fava. Che tristezza, così parlo il Cavaliere Nero.

0: I was never there, il Lip su Virgin Radio.
1: Noi invece c'eravamo e quindi anche quest'oggi, proprio perché c'eravamo, lo ringraziamo di essere stato con noi e lo salutiamo, Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Grandissima, bella intervista a Helen Mirren sul Corriere della Sera. Helen Mirren, grandissima attrice, la quale vive anche in Puglia, protagonista dei video di Checco Zalone. Ha vinto l'Oscar Helen Mirren come interprete del film The Queen, dove faceva la regina Elisabetta, che poi ovviamente ha conosciuto e che ha apprezzato la sua interpretazione. Ma dice soprattutto: cosa cerca in un copione Helen Mirren? Quando ne ricevo uno, vedo se la protagonista appare nell'ultima pagina del copione. Se resta in vita, è un bel ruolo. La protagonista deve vivere fin dove vive la storia. Se scompare prima, rifiuto il film. Drastica, ma chiara. Passate una bella giornata. Continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza. Domani, ciao.
0: Ciao,
3: on Virgin Radio. Rock and Talk.
0: Ma ora una dritta di chi ha un impianto fotovoltaico incentivato. Sapete che il GSE vi trattiene 20 euro a modulo per la gestione del suo fine vita? È una spesa che oggi potete dimezzare grazie a un decreto del Ministero. Iscrivendovi al consorzio Eco PV pagate la metà, cioè solo 10 euro, e il GSE vi rimborsa quanto vi aveva trattenuto. In più, zero pensieri. La responsabilità sul fine vita dei moduli se la prendono loro, pratiche incluse. Informatevi sul sito eco-pv.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
11: E per un giro in scooter al tramonto?
10: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua.
12: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
13: Carine quelle, eh?
12: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
12: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
23: Deghi arredare il tuo giardino?
21: Deghi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
21: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
24: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
21: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
21: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: Led Zeppelin su Virgin Radio, e dopo aver ascoltato con molta attenzione Antonello Piroso, siete stati catturati dai Led Zeppelin. Colpo di scena!
1: Colpo di scena, perché quest'oggi chiudiamo in bellezza con due biglietti per i Gorillaz. Sabato 25 luglio, Piazza dell'Unità, Trieste.
0: Trieste, davvero?
1: A Trieste, li mandiamo a Trieste. Manca solo il numero, in realtà.
0: Sì, 800 324 330.

0: Che sorpresa, in chiusura della trasmissione, anziché dire ciao ciao, noi il ciao ciao lo diciamo a qualcuno a cui diamo due biglietti.
1: Esattamente, Gianluca che si porta a casa il Free Ticket Gorillaz. Ciao Gianluca.
2: Ciao, buongiorno.
0: Di dove sei Gianluca?
2: Di Forlì.
0: Di Forlì, Forlì. Eh beh, sono un 4-5 ore di treno andare sì. A Trieste. Ci sei mai stato a Trieste?
2: Sì. Sì, per lavoro sono andato.
0: Ah, per lavoro.
1: Abbiamo fatto il conto dei chilometri per te, 367 per essere precisi.
0: Ma
1: proprio,
0: avevi già anche organizzato le vacanze, ti abbiamo sabato 25 luglio, quindi prima di partire per di andare al mare vai a goderti i Gorillaz, vanno così
2: perfetto,
0: le cose?
2: Perfetto,
0: meraviglia.
1: Tra l'altro
0: meraviglia.
1: In uno ottimo. Scenario suggestivo, Piazza dell'Unità, Trieste, cioè, città meravigliosa.
0: Ma questa è una radio o un tour operator?
1: Esatto, cioè, capisci che bella situazione. E poi comunque i Gorilla, senti, per te saranno la prima volta o già li hai visti in altre occasioni?
2: Sì, la prima.
0: Sono bravissimi.
1: Ti anticipo che lo spettacolo è fantastico. Vai. È davvero uno spettacolo a livello proprio musicale, coreografico, a livello di immagine, qualcosa di molto forte, arriva dritto al pubblico e poi loro ovviamente fanno una scaletta che ripercorre tutti questi 20 anni di straordinaria carriera, i grandi successi non mancano, quindi sarà di sicuro un concerto perlomeno dopo averli visti alla prima estate. Ti garantisco che sarà memorabile.
0: Oh, bene. Un dettaglio, con chi andrai?
2: Ah, questo se lo gioca qualcuno, adesso vediamo.
1: Si sbilancia.
0: Gli amici saranno tutti gentili con te in questi giorni, fino a quando non deciderai chi portare di loro. Bello, bello.
2: Sì.
0: Va bene,
1: Gianluca, dai, passa una buona settimana, di sicuro è partita con questi due biglietti, direi che è cominciata benino.
2: Sì, no, per questa settimana ne ho già tre di concerti, quindi va bene.
0: Ah, allora. Una buffata. A risentirci.
2: Ci sentiamo.
0: Ciao
1: Gianluca.
0: Ci sentiamo presto con Gianluca perché ci deve raccontare il concerto, esatto, e ci sentiamo ancora prima con voi perché domattina
1: saremo
0: qui
1: puntuali 6:30, quindi grazie a Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso, la squadra di Rock and Talk vi aspetta domani. Adesso lasciamo il campo libero per Alteria e Morning Glory.
0: È già qua fuori.
1: Eccola.
0: Sta entrando. Ciao!
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
7: It's 8:59 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni con un post su Truth che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola ha indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però 2 guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I Pasdaran hanno lanciato missili contro 2 navi commerciali vicino allo stretto di Hormuz, una nuova escalation che rischia di complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella Repubblica Islamica proseguono le cerimonie di lutto per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. La bara verrà portata nel pomeriggio in Iraq per ritornare domani in Iran ed essere sepolta a Mashhad, città natale della guida suprema. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 il traffico è congestionato con code da via Togliatti alla tangenziale est. Sul ramo Casalecchio della A14 incolonnamenti allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in panne causa code tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori code per un veicolo in panne tra Renzano e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico causando code tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si procede a rilento per lavori in corso ad Augusta. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
16: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì 7 luglio 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. Io sono Alteri, al mio Super Talkie in regia, due ore in diretta insieme fino alle 11, carichissimi a bomba. Perché? Per tanti motivi. Allora, intanto perché abbiamo le nostre notizie che arrivano dal mondo del rock, gli aggiornamenti, ci giriamo e ci perdiamo in vari racconti. Sicuramente avremo occasione di ricordare e raccontare il live di ieri sera. High Days, System of a Down e Queens of the Stone Age è stato clamoroso, davvero super live, lo lascio raccontare a voi. Tocchi, facciamo come ieri, cioè se alcuni ascoltatori di Virgin Radio non hanno potuto godere di questo live, avete il compito in quanto amici, fratelli, compagni di squadra di mandare WhatsApp vocali e raccontare com'è stato. 342 41 41 41 11. Sberebem, amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Spice, Soundgarden per iniziare. Buongiorno, buongiorno. Oggi è martedì, oggi è il 7 luglio, oggi è il World Chocolate Day, il giorno mondiale dedicato al cioccolato. Non so perché nella mia testa la giornata dedicata al cioccolato dovrebbe essere in inverno, in autunno, cioè a luglio ti viene voglia di mangiare cioccolato? Personalmente no, però non lo sapevate? Sapevatelo. Oggi è giornata del cioccolato, arrivano tanti messaggi, sentiamo anche un pochino le quote giovani e New Generation of Rock and Roll.
1: Ciao Valteria, è Aurora che ti manda i messaggi.
0: Amore.
1: Sberebem.
0: Sberebem, ma sì, ogni tanto zia Alteria o nonna Alteria, scegliete voi, dà spazio anche alle voci dei più piccole, quindi approfittatene. Oggi buttiamo in onda solamente bimbi e bimbe. Il numero l'abbiamo già detto. Dai, giro veloce, ma neanche troppo veloce, nel raccontare un concerto che per me personalmente entra nella storia degli ultimi concerti del rock, intendo dire ultimi, negli ultimi decenni di live, così me ne ricordo pochi, tantissime persone, oltre 70.000. System of a Down, che hanno raggiunto e superato secondo me tutte le aspettative, sono stati potenti, sono stati precisi, hanno fatto una scaletta da paura ed è stato di grande effetto personalmente vedere questi cerchi di pogo, però sempre tutto molto gestito bene, ordinato, senza farsi del male. Folla splendida, una grandissima famiglia da rock and roll. System of a Down, Queens of the Stone Age, Josh Homme, anche loro clamorosi. Josh Homme che è passato dagli studi dal track di Virgin Radio ieri, una bella chiacchierata con noi insieme ad Andrea Rock e Viola. Dai, è stata una giornata magica davvero, l'estate non è finita, anzi abbiamo appena iniziato e arrivano ancora tanti tanti live firmati Virgin Radio. Adesso What's the Cradle of Love, arriva Billy Idol.

0: Window, Foo Fighters, anche loro protagonisti dei Heydays. E non so se avete notato, se ce l'avate, insomma, durante il concerto dei Foo Fighters, Chris Shiflett, il chitarrista dei Foo Fighters, aveva sulla chitarra disegnata la faccia di Ace Frehley. Quindi siamo nel mondo dei Kiss. Foo Fighters, grandi, grandi, grandi fan dei Kiss. Tra l'altro, Dave Grohl ha proprio raccontato una volta che la prima canzone sentita in vita sua è stata Hardest Night dei Beatles, però il primo disco comprato, il primo album, è stato proprio un disco dei Kiss all'epoca con Ace Frehley. E quindi, insomma, un bel tributo, un bel omaggio ai mostri sacri del rock. Voglio fare un quizzettone, un indovina indovinello. Prima ho detto non lo sapevate, sapevatelo. Qualcuno dice: ma come sapevatelo? Non si dice così, ovvio che no, in italiano no, ma è una citazione. Io voglio vedere se c'è qualcuno che riesce a ricordare quale comico e personaggio italiano e con quale personaggio ha lanciato questo tormentone del sapevatelo. È un personaggio veramente particolare. Come state lì fuori?
1: Ciao Alteria, sono Antonio. Noi oggi andiamo a fare rafting, forse il canotto farà sberebem.
2: Ciao Alteria, siamo Così e Marco da Palermo, sberebem.
3: In bocca al lupo.
4: Ciao Alteria, siamo Achille e Ismaele, sberebem.
0: Ma che meraviglia, belli, belli, belli tutti davvero, dai. Morning Glory è casa nostra, fino alle 11 insieme. Abbiamo parlato dei Kiss, abbiamo parlato dei Foo Fighters, e quindi noi Kiss li incontriamo adesso. Hard Luck Woman.

0: Ad Like Woman, Kiss, era il 1976. Noi siamo appena partiti con Morning Glory, restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri

0: di più su yomo.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: We Love the People, i Muse 2022. Sappiamo invece che The Wow Signal è uscito da pochi giorni, 2026, nuovo album dei Muse. Allora, non posso prendermi tocchi dei meriti che non ho, cioè il dire non lo sapevate, sapevatelo, purtroppo non è una mia invenzione, è una citazione. Ho chiesto a voi, vi ricordate di chi? Avete risposto in tantissimi, ecco qui.
1: La grande storia, cultura, l'ho già detta, arte, l'ho già detta, lo sapevate? Sapevatelo su Rido Che C'ha Channel.
0: Beh, meraviglia, Corrado Guzzanti con il suo personaggio Vul via Re-educational Channel. Ma questa è categoria, ma qui sfioriamo altissimi, altissimi livelli. Tra poco vi portiamo a New York e nello specifico al Madison Square Garden. Forse avete già capito perché, e tra poco lo capirete meglio. Adesso Fly Away, Lenny Kravitz.

Bones for the Crows, Nickelback, un brano che nasce per essere colonna sonora di un videogioco e che poi diventa singolo della band. Allora oggi 7 luglio, grande ritorno live di Jon Bon Jovi con i suoi Bon Jovi. Abbiamo seguito tutta l'evoluzione delle sue problematiche, corde vocali, non era in forma, mi opero, non mi opero, mi riprendo, si è ripreso. Lui, una frase di Jon Bon Jovi una volta disse, un qualcosa tipo: l'importante, si può anche cadere nella vita 9 volte, ma bisogna rialzarsi 10. Lui si è rialzato ancora una volta questa sera live al Madison Square Garden. Chissà che scalettona che faranno i Bon Jovi. Hanno chiesto anche agli ascoltatori di Virgin Radio di dimostrare tutta la loro passione per i Bon Jovi attraverso magari un video, una foto e via dicendo, così da poter volare a New York insieme a Virgin Radio a godere del live. Ed è proprio così, lì questa sera ci sarà la nostra Melissa Greta con due ascoltatori di Virgin Radio e poi avremo occasione di farci raccontare tutto per filo e per segno. Noi continuiamo con Morning Glory fino alle 11. Io sono Alteria, c'è Toki in regia, ci sono anche loro, i Simple Plan.

0: Shut up, Simple Plan. Noi restiamo insieme e si torna con un Virgin Classic dei Doors.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.

0: del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
6: The legend Paola. Himself.
7: Paola!
5: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Classics 1967.

People Are Strange 1967, chiaramente un Virgin Classic dei Doors. Dai Doors a un grande classico, nel senso che Paul McCartney è un grande classico della musica, ma questa è una sua novità musicale tratta dal nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney che parrebbe aver partecipato al matrimonio di Taylor Swift, ne abbiamo parlato ieri, mega popstar, e non solo la partecipazione, no, ha cantato una canzone che lui non suonava dal 1964, cioè un brano dei Beatles, I Want to Hold Your Hand, brano clamoroso che lui non aveva mai più fatto durante la sua carriera solista, e per Taylor Swift ha fatto questo bel regalo. Non lo so, potendo scegliere, no, nella vastità, nella marea di brani, canzoni, artisti, immaginando un matrimonio, magari molti di voi già sposati, molti altri no, molti altri non vogliono sposarsi, però durante una festa, potendo scegliere un titolo di una canzone esibita da un artista, cioè fatta da un artista, quale brano vi piacerebbe ascoltare? Dedicata a voi, dal vivo, potremmo pensarci. Io tiro in mezzo le Zeppelin, ecco, un bel brano delle Zeppelin. Tra l'altro oggi Toki, tra poco ne parliamo insieme, c'è un anniversario importante che riguarda proprio gli dei dell'Olimpo. Voi pensate al titolo della canzone che vi piacerebbe avere così come dedica speciale, e io nel frattempo vi faccio ascoltare Come Inside, lui è proprio Paul McCartney.

E Radiohead con Creep. Beh, sai Tocchi, pensando a quale brano mi piacerebbe sentir suonato apposta per me in una dedica speciale, io potrei citare anche Creep dei Radiohead. Abbiamo parlato di questo perché Paul McCartney ha suonato I Want to Hold Your Hand dei Beatles, brano del 64 durante il matrimonio di Taylor Swift, e tra l'altro non proprio un brano a caso, un brano che ha lanciato i Beatles al successo mondiale che lui non suonava da un sacco di tempo. Tanti messaggi da parte vostra, torniamo con voi e torniamo ovviamente con le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

0: like a sleep twitch. Il suono degli Editors alle 10.03 minuti, siete all'interno di Morning Glory, casa nostra. Tanti messaggi continuano ad arrivare legati al grande live di ieri sera, System of a Down, Queens of the Stone Age, High Days 2026. Sappiamo già anche gli headliner degli High Days 2027, abbiamo annunciato i Blink 182, tanta roba. Ma torniamo un attimino a noi, perché stavamo parlando anche di canzoni che ci piacerebbe poter ascoltare dal vivo come dedica speciale. Magari davvero abbiamo davanti l'artista che in solitudine ci regala un brano. Tutto nasce da un matrimonio, Paul McCartney che fa la sua dedica a Taylor Swift. Sentiamo i vostri messaggi.
1: Guarda, io sarò un po' megalomane, però io vorrei un bel For Those About Rock degli AC/DC, bello, dal vivo, tutto per me, con tanto di esplosioni finali, belle. Ciao,
2: sono Lara da Ferrara.
0: Buongiorno.
2: Se capita di pensare a quale colonna sonora potrebbe essere l'ideale per il mio matrimonio, io ho sempre optato per Ava Adore degli Smashing Pumpkins.
3: Buongiorno Alteria.
0: Buongiorno
3: Varese. Vabbè, la canzone eventualmente, se per il mio nuovo matrimonio, diciamo, Boss Born to Run.
0: Ci sta.
3: Ciao.
0: Ci sta. Guarda, volendo viaggiare con la fantasia, io citerei anche le Zeppelin, e ne approfitto al volo per dire che il 7 luglio 1980 a Berlino ci fu l'ultimo live in formazione originale, quindi con Bonzo alla batteria, proprio degli dei dell'Olimpo. Meraviglia delle meraviglie. Si continua con la musica, quella che piace a noi. Hey, welcome to the jungle, baby.

Great Pretender e i Kasabian, singolo che anticipa l'album Atto Terzo, Act Third, che doveva uscire a luglio, quindi questo mese, ma in realtà alla fine è stata posticipata l'uscita al mese di settembre. Pizzorno, leader dei Kasabian, ci ha anche raccontato perché. Ovvero tutto doveva essere perfetto, c'erano degli accorgimenti da fare, quindi si sono sentiti comunque di fare passo indietro, stop, fermi tutti, dobbiamo sistemare delle cose, il disco arriva a settembre. Come ha detto una volta Mick Jagger, giustamente, un conto è il concerto, il live, un conto è un disco è per sempre, quindi... Un disco è per sempre, ecco, cosa che mi viene in mente? Il diamante era anche per sempre, no? Un disco è per sempre, ancor più del diamante, quindi è giusto farlo uscire quando si sente che proprio è la musica che ti risuonava in testa, nel caso dei Kasabian, che poi viene fatta ascoltare ai loro fan. Bene bene, Morning Glory, vorrei, Toki, fare un giro nella città di Piacenza, dove salutiamo gli ascoltatori appunto dalla città di Piacenza, hanno distribuito in giro per i parchi delle cassette blu, cassette blu dentro le quali si possono mettere dei bigliettini. La richiesta è questa: scrivi se ne senti il bisogno, quindi se hai voglia di lanciare un messaggio, lamentarti per qualcosa, magari anche non necessariamente lamentarti, o magari anche raccontare qualcosa di bello. Due giovani di Piacenza si sono inventati questa roba delle cassette blu e sta andando molto molto bene, perché stanno raccogliendo un bel po' di messaggini. Bellissima idea, vogliamo un saluto da parte degli ascoltatori di Piacenza, se ci siete vi stiamo aspettando. Adesso arrivano i Queen e questa è Save Me.

0: Save Me, la voce di Freddie Mercury, i suoi Queen. Restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento.

0: con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
9: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
8: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Green Day, stiamo per ascoltare una cover, un brano reinterpretato da Dolores O'Riordan e i Cranberries. Il brano è Go Your Own Way, band originale Fleetwood Mac, album clamoroso, ovvero Rumours. Siamo nel 1977, lo sapete, no? Che Fleetwood Mac, e nello specifico Rumours, è stato un album particolare proprio perché Rumours, cioè tanto chiacchiericcio attorno a dinamiche di coppie, perché la band era formata appunto da due coppie. Succede che Steve Nicks e Lindsey Buckingham, una delle due coppie, beh, negli anni hanno litigato, si sono traditi, si sono insultati, poi finalmente a un certo punto hanno deciso di fare pace. È uscita anche una ristampa dell'album Rumours, molto molto interessante, e adesso, ultima notizia, vi volevo tenere aggiornati su questa cosa qui, probabilmente arriverà un documentario ufficiale proprio sui Fleetwood Mac. Quindi insomma, se volete conoscere di più, sarà molto interessante poter vedere questo film documentario. Noi Go Your Own Way l'ascoltiamo nella versione dei Cranberries.

War Games, non l'abbiamo ancora detto, ma facciamolo adesso sul nostro sito virginradio.it e attraverso i nostri social, gallery, video, spezzoni dell'intervista ieri nel track di Virgin Radio con Josh Homme. Quindi fate un bel giro, avete occasione di vedere tutto il materiale raccolto durante queste giornate speciali ai Days. Come regalo di compleanno ho introdotto ieri sera per la prima volta mia figlia Nicole nel mondo dei concerti live a 16 anni, strafelice, stracontenta dell'esperienza vissuta con il System of a Down. Tanti tanti messaggi di questo tipo, devo dire. Anche ieri sera, anche con un concerto bello spinto, abbiamo visto giovani, molto giovani, divertirsi con il suono del rock and roll, e di questo siamo assolutamente felici. Molti chiedono, si sa qualcosa per quanto riguarda, a proposito di live, i fratelli Gallagher e Oasis? Amici, ma cosa si può sapere degli Oasis? Liam Gallagher è uno che si diverte molto a lanciare frecciatine, a ritrattare, quindi ad oggi lui su X ha risposto a un fan italiano che dice: allora, quando venite a suonare in Italia? E lui ha risposto: due date non bastano, quindi restiamo in attesa di ufficialità di qualcosa live Oasis. Sarebbe bello davvero. Adesso si continua, arrivano i Coldplay con Violet Hill.

0: Delicata, Violet Hill e Coldplay. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola, gratis, con Corriere della Sera.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia.
0: Movement that inspires.
21: Virgin Classics 1978.

Uno dei Police, chiaramente un Virgin Classic. Oggi è martedì 7 luglio, insieme in diretta con Morning Glory, Super Toki in regia. Buongiorno Super Toki, come va? Come va? È tutto bene, io sono Alteria. Siamo arrivati addirittura d'arrivo per quanto riguarda la nostra diretta. Lo sapete, adesso tra pochino avremo anche l'Homeplane Stories. E tra l'altro non so se avete fatto caso, ma l'Homeplane Stories in questi giorni è molto speciale, perché è sempre interamente dedicato al nuovo lavoro dei Rolling Stones, il disco in uscita il 10 luglio, Foreign Tongues, sul nostro sito. Ancora una volta è bello ricordarvi che c'è una splendida intervista fatta a Mick Jagger dalla nostra Paola Maugeri. Prima di buttarci nel mondo Rolling Stones, adesso però gli Evanescence con Who Will You Follow?

0: Emily con i suoi Evanescence Will Follow e adesso Long Playing Stories con Paola Mogeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e questa è una settimana speciale dedicata ai Rolling Stones, che escono il 10 luglio con l'album Foreign Tongues. Sono passati 3 anni dall'album Hackney Diamonds, che ha vinto un Grammy Award. I Rolling Stones hanno ritrovato suono, groove e attitudine e hanno costruito un nuovo capitolo della loro incredibile carriera iniziata 64 anni fa. Era il 1962 quando il telefono ha squillato nell'appartamento di Chelsea, dove vivevano tutti insieme. Era un giornalista di Jazz News che ha chiesto a Brian Jones: come si chiama la vostra band? E lui, guardando un vinile di Muddy Waters intitolato Rolling Stone, sparso sul pavimento insieme ad altri vinili, ha detto: The Rolling Stones. Eravamo una band blues, poi abbiamo iniziato a fare pezzi rock and roll e abbiamo attirato un pubblico sempre più giovane, ha detto Mick Jagger, ricordando l'evoluzione della più grande rock and roll band del mondo. Per lui il tempo sembra essersi fermato, la sua energia, la sua vitalità, la sua risata e, credetemi, il suo modo di muoversi, soprattutto il suo modo di muoversi sul palco, non sono mai cambiati. E anche se sta per compiere a metà luglio 83 anni, Mick Jagger è rimasto Mick Jagger. Tanto penso, forse la gente non vuole vederti ballare tutto il tempo, mi ha raccontato. Così mentre canto una ballad mi ripeto: stai fermo, non ballare, muovi solo le braccia. Ma il punto è che non mi viene naturale. Quando ho avuto il piacere di incontrarlo a Londra, non ho potuto trattenermi dal chiedergli come fa ad essere così in forma.
5: It's a bit mythical. I mean, if you want to do this for a long time, you have to practice, you know? Yeah, when you're 20s, you don't have to maybe do this. But if you want to look after your singing and your body, you have to follow discipline. But I mean, that doesn't mean you have to be a maniac about it.
4: Il mio modo di tenermi in forma è diventato un po' un mito, ma se vuoi fare questa cosa tanto tempo, di fatto devi allenarti. Forse a 20 anni no, ma se vuoi prenderti cura della tua voce e del tuo corpo devi avere molta disciplina, senza però, ovviamente, trascendere nel fanatismo.
5: When you're gonna go on the road, you have to be really serious. But if you're making a record, you have to be very serious too. Because a show is like here gone, you know? And people don't really care if I sing well or not. No one ever says, he sang great. Oh, he never says, he sang terrible. No, they may have seen me. And they don't review it. But if you're on a record, that's forever, you know, so you have to get it right. So it's very important to get your voice in a really good shape for the recording.
4: Quando vai in tour devi prenderla molto sul serio, ma anche quando registri un album. Il concerto inizia e finisce, a nessuno interessa se canti bene o male. Nessuno ha mai detto, ha cantato benissimo, oppure è stato pessimo. Il disco invece rimane per sempre e devi farlo bene. È importante che la tua voce sia in forma quando arrivi in studio. Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.

0: E questo è proprio il singolo In the Stars Rolling Stones che lancia l'arrivo del nuovo disco Foreign Tongues Rolling Stones. Grazie a Paola Maugeri per questo bellissimo appuntamento. Long Playing Stories. Noi con la diretta di Morning Glory abbiamo finito, le nostre due ore sono volate come sempre. Torniamo domani mattina puntuali. Devo dire grazie al mio super Toki in regia, grazie a Michele Primi. Adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Vi mando un bacio, un abbraccio. A domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 11.
16: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
15: Personal Giulia.
1: Giulia.
15: Con Giulia Salvi.
17: Le tre ore di Personal Giulia partono adesso, più puntuali di così non si può. Questa è Virgin Radio, amici miei, io sono Giulia Salvi, coadiuvata da Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Anche oggi una bella puntata densa di premi, ma soprattutto parleremo dell'ultima giornata di iDays. Ieri sera i System of a Down hanno cambiato la storia della musica dal vivo in Italia, non da meno i Queens of the Stone Age che si sono esibiti prima di loro. Com'è andata? Me lo raccontate voi appunto al 342-4141-411. Però io tra poco vi parlo dei fratelli Gallagher. Oasis, partiamo con Go, Let It Out.

Go Run It Out, Oasis è partita alla grande questa puntata di Personal Giulia. E a proposito dei fratelli Gallagher, dopo gli indizi dei mesi scorsi c'è una mezza conferma in diretta più esplicita che ovviamente arriva da Liam per quanto riguarda i concerti italiani degli Oasis nel 2027. Ragazzi, premessa, non c'è nulla di confermato, sono ancora solo voci, non abbiamo l'ufficialità, quindi prima di incappare in qualche truffa online che purtroppo abbiamo visto stanno già circolando, stiamo molto molto attenti, non ci sono ancora date degli Oasis ufficiali. Liam Gallagher però ha fatto trapelare qualcosa sui social. Su X, l'account Oasis Mania ha scritto: "Official confirmation is still pending, but Oasis are expected to play 2 shows at Rome Olympic Stadium, bla bla bla bla bla." Cioè, non c'è ancora la conferma ufficiale, ma gli Oasis teoricamente suoneranno 2 show a Roma allo Stadio Olimpico verso metà luglio. Un utente si è inserita nel thread e ha scritto: "Caspita, soltanto 2? Al che cosa è successo?" Che si è inserito lo stesso Liam Gallagher rispondendo: "2 vanno più che bene, sono più che abbastanza. 2 is more than enough. Non si capisce se sia una battuta, probabilmente sì, però è anche una mezza risposta positiva. In tutto questo il comune di Roma al momento è in subbuglio. Appunto, qui si parla dello Stadio Olimpico di Roma, però non sappiamo se sarà nel caso davvero quella la location. C'è anche Tor Vergata, c'è il Circo Massimo, insomma, diciamo che la città eterna in quanto a venue leggendarie ne ha veramente da vendere. Dobbiamo soltanto aspettare ancora un po', amici miei, e ribadisco che non appena ci sarà l'ufficialità della cosa, Virgin Radio sarà la prima a darvene comunicazione. I Menzingers, Nobody's Heroes.

Top of the World, loro sono i Van Halen, 1991, a Personal Giulia. Stiamo per ascoltare i Bon Jovi, mancano davvero poche ore perché questo è il giorno. Là credo che sia ancora notte, anzi sì, è ancora notte a New York, ma le nostre ragazze sono già lì e così anche i vincitori del contest di Virgin Radio che con Melissa Greta e la nostra Nicole questa sera assisteranno al ritorno sul palco di John Bon Jovi e dei Bon Jovi per il primo di 7 concerti. Si parte oggi dal Madison Square Garden di New York, non vedo l'ora poi di sapere i dettagli, ma soprattutto sono anche curiosa di capire dai vincitori cosa hanno fatto per dimostrare la loro grande fede nella band del nostro rock ambassador per portarsi a casa un premio del genere. Legendary Bon Jovi.

0: Legendary, loro sono i Bon Jovi, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
8: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Nuvola e musica.

0: Facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
3: Iperceramica.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

What's My Age Again, Blink 182, 1999, Personal Julia, chiuso un High Days, si pensa già al prossimo, edizione 2027, il 13 di giugno all'Ippodromo SNAI San Siro ci saranno proprio i Blink 182, tra l'altro biglietti già introvabili, è incredibile amici miei, ma l'occasione è troppo preziosa, chiedo a voi se siete riusciti ad avere già i biglietti tra le mani, 342-4141-411 perlomeno nella vostra casella mail. Tornando invece all'ultima giornata di High Days per noi di Virgin Radio, ieri sera System of a Down, dicevamo, hanno cambiato la storia della musica dal vivo in Italia. Allora, non pubblicano un album da più di 20 anni, eppure sono più attuali che mai. Sarà il loro rock militante, sarà l'urgenza di sfogarsi, ma io un pubblico così coinvolto non lo vedevo veramente da tanti anni. E che dire della performance dei Queens of the Stone Age? Vi dico che sono passati anche dal track di Virgin Radio, dove sono stati intervistati da Andrea Rock e Viola, tutto il meglio della giornata di ieri di High Days e di tutti i nostri festival in generale, come al solito sul sito virginradio.it e sui nostri social trovate i video, le foto, le interviste e tutto quello che vi serve per rivivere quelle emozioni. Florence Road, questa è Hanging Out Dry.

0: Voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Swallow the Hole, loro sono i Pearl Jam, un pezzo del 2014 a Personal Julie. Abbiamo parlato già della prossima edizione di High Days e della data dei Blink 182, 13 di giugno, Ippodromo SNAI San Siro, una data già sold out, ma il popolo del rock ha già i biglietti in mano.
1: Sì, li ho presi subito alle 10 del giorno di apertura, 4.
2: Buongiorno, sì, sono riuscito a trovare i biglietti per i Blink, finalmente li rivedo dopo 23 anni. Li ho visti nel 2004 a Bologna e ci tenevo a rivederli perché io sono innamorato di questa band.
3: Già acquistato 2 biglietti in The Circle.
0: E allora sì, amici miei, bravi, ce l'avete fatta, e lo so, quando la richiesta è alta è sempre un po' un'impresa. La speranza è una sola, che visto che questa data è andata polverizzata, presto vengano aggiunte nuove date. Noi chiaramente saremo i primi a dirvelo nel caso. Ci sono i Jet, Hurry Hurry.

0: Hurry Hurry, loro sono i Jet, un pezzo del 2024 a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
4: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
20: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
21: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
22: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
23: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli €2,50 in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Virgin Classics 1968.

Revolution, i Beatles, i Fab Four, 1968. Quanto abbiamo parlato ultimamente di Paul McCartney, che è stato anche uno dei super ospiti al matrimonio di Taylor Swift e ha suonato dopo più di 60 anni I Want to Hold Your Hand, proprio dei Beatles, una canzone che dopo averla suonata nel 64 per l'ultima volta coi Fab Four dal vivo non aveva mai ripreso. Si vede che la sposa, che è una sua grandissima amica, aveva espresso proprio questo desiderio. 342-4141-411 Personal Giulia, sto ricevendo i vostri messaggi per quello che è stato il grande concerto di ieri sera dei System of a Down ad High Days Milano. Rivivete quelle emozioni grazie ai social di Virgin Radio. Ci sono anche gli Shinedown. Piccolo spoiler sulla puntata di oggi: avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per la data del 28 di luglio di una delle mie band preferite, i White Lies. Dicevamo, Shinedown, Young Again.

0: Mary Jane's Last Dance, Tom Petty and the Heartbreakers. E per chiudere la prima ora di Personal Giulia, su Virgin Radio in arrivo anche le news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta da consegna. Info su nissan.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate la luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
15: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 11:59.
18: It's 11:59 a.m.
17: TGCOM 24. Breaking news.
19: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti per un ordigno l'oligarca Vladimir Molaev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. In carcere due sospetti, si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 18 i feriti. Il presidente francese è al sicuro, il programma della visita continua, riferisce l'Eliseo. Macron è il primo importante leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Strage e associazione mafiosa sono le accuse più pesanti che la Procura di Roma muove ora a Walter Lavitola, l'ex editore e imprenditore, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, l'esplosione del 16 ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano. Si indaga sul movente. Potrebbe essere stata strangolata la 59enne trovata a cadavere in casa ieri sera a Sanremo, e quanto emerge dai primi accertamenti. A dare l'allarme il figlio al rientro a casa, la sua posizione però è al vaglio degli inquirenti. Resta in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar in zona San Siro a Milano, ha ferito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il GIP, convalidando l'arresto. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. L'ipotesi della Procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Ed è partita anche la seconda ora di questo martedì 7 luglio con la vostra Giulia Salvi e Personal Giulia. Era Fever, loro ovviamente sono i Black Keys. Vi ricordo che in questa puntata avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per i White Lies, la band di Ealing, sobborghi di Londra. Arriva in Italia anche il 28 di luglio alla Rocca Malatestiana a Cesena, ma con calma, non è quello il momento, però se fossi in voi io il telefono lo terrei sempre a portata di mano. Tra poco vi parlo anche del nuovo singolo degli YouTube, ma prima MGK, Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

Pride in the Name of Love, U2, classico leggendario del 1984, Personal Julia. A proposito di U2, lo scorso maggio la band ha passato diversi giorni a Città del Messico girando il video Street of Dreams e condividendo spezzoni sui social. Vi ricordate, suonavano su quello scuolabus, appunto, in mezzo ai bambini. È la canzone che anticipa il nuovo album della band dopo gli EP usciti a sorpresa la scorsa primavera. L'album è atteso per l'autunno, lo abbiamo detto, mentre per l'uscita del singolo si parlava prima del 12 di giugno, usando i mondiali di calcio come trampolino di lancio, poi del 19. Infine è circolata una foto coi quattro membri della band, tutti vestiti eleganti, ma in uscita dal mare su un bagnasciuga, la copertina del singolo. Da lì però poi la foto è stata tolta e del singolo non si è saputo più nulla, fino ad oggi, perché finalmente è uscito. Street of Dreams arriva dopo un periodo molto intenso per la band, perché in primavera, appunto, dicevamo, sono usciti i due EP che anticipavano il nuovo disco, ma Bono ci teneva molto a sottolineare che comunque il nuovo disco sarà completamente diverso dai due EP che abbiamo ascoltato in primavera. Aveva fatto queste dichiarazioni, tra l'altro, quando la band è stata insignita del premio Woody Guthrie, di cui abbiamo tanto parlato. Si parla anche del tour per il 2027 con date negli stadi anche italiani, e anche qui ancora una volta non ci resta che attendere. Uno dei nostri rock ambassador, Youngblood, questa è Tissues.

0: Youngblood con T-Shoes, tra poco a Personal Giulia, i Cure.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere.

0: azione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

I Cure con High, A Personal Julia. E quanto i Cure hanno influenzato i White Lies, li sentiamo anche in sottofondo con una delle loro canzoni più belle, Big TV, alla quale sono molto molto affezionata. Dava anche il titolo a un album bellissimo. La band di Healing suonerà il 28 di luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena, e ovviamente un live marcato Virgin Radio. Vi abbiamo mai mandato da soli a un concerto? Assolutamente no, noi vi diamo solo biglietti di coppia, in coppia, e la regola non scritta è che di solito a Personal Julia si va col proprio partner, ma non sempre così, per forza ogni tanto qualcuno che rompe la regola c'è. Allora vedremo chi sarà il più veloce adesso a chiamare l'800 32 4330, 800 32 4330. Due biglietti per i White Lies a Cesena il 28 di luglio. Intanto Black Moods, Time Bomb.

0: Do you want to? Loro sono i Franz Ferdinand a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Il 23 di luglio suoneranno insieme agli Scancanensi al Noisy Naples Fest a Napoli. Cari amici miei, poco fa abbiamo aperto la linea verde. Va a vedere accompagnate i White Lies il 28 di luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena. Fulvia, ciao, come stai?
1: Pronto, ciao, benissimo.
0: Da dove ci chiami?
1: Da Trieste.
0: Ok, dai, non c'è troppa strada. Ti assicuro che per i White Lies, tra l'altro in una location così bella, ne vale la pena. Chi porti Fulvia con te a vedere la band inglese?
1: Senz'altro il marito. Siamo anche dei fan della band. Non abbiamo mai visto, ma sicuramente saremo molto contenti di vederli in questa occasione.
0: Sarà il primo di tanti concerti dei White Lies. Allora Fulvia più marito, buon concerto da tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie, grazie infinite, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Ci accompagnate tutti i giorni, sempre qui a casa.
0: Ci fa piacere, siamo qui per questo. Ciao! Grazie.

0: Ghosts Again, Depeche Mode, da Personal Giulia su Virgin Radio, seconda ora insieme, tra poco il boss Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
20: Virgin Classics
21: 1984.

I'm going down, il boss Bruce Springsteen 1984, il contenitore di capolavori Born in the USA, a Personal Julia. 12:49, per fare un breve recap, come avete ascoltato anche dal nostro promo, dei contest che ci sono sul nostro sito virginradio.it, perché Fulvia e il marito oggi hanno vinto la possibilità di andare a vedere i White Lies il 28 di luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena. Se non siete Fulvia, appunto, potete comunque tentare la sorte sul nostro sito virginradio.it. Non vi piacciono i White Lies? Ci sono anche i biglietti per i Gorillaz. Piazza Unità d'Italia, Trieste, sabato 25 di luglio. Mamma mia, che concerto che è stato quello dei Gorillaz alla prima estate festival. Dopo più di un mese tornano appunto nella splendida Trieste. Buona fortuna, amici miei. Editors, 3 di febbraio, la data di Milano all'Alcatraz. La band attualmente è in tour in tutta Europa. Si appresta anche a pubblicare il nuovo album Surface Echo and Sound, che uscirà in autunno il prossimo 30 di ottobre. La vostra Giulia Salvi non vede l'ora. Il nuovo singolo è The Rush, gli Editors.

0: Good Riddance, Time of Your Life. I Green Day 1998 chiudono la seconda ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Virgin Radio.
8: Sono le 12 e 58 minuti.
9: It's 12:58 p.m.
10: Style Rock.

L'ultima ora di Personal Giulia è cominciata con Hit That, gli Offspring su Virgin Radio. Parliamo di una delle band più importanti della storia della musica e soprattutto del metal, i Black Sabbath, che hanno annunciato la pubblicazione di quello che viene presentato come il loro primo libro ufficiale. Tante le autobiografie, le biografie sui vari membri della band, ma questo è il primo libro dei Black Sabbath. Si chiama The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter. Il volume promette di documentare la storia della band dalla formazione nei sobborghi di Birmingham fino alla data del 5 luglio 2025, l'ultimo concerto Back to the Beginning. Supervisionato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, il libro è appunto arricchito da scatti meravigliosi e da tantissime chicche solo ed esclusivamente dedicate ai fan più accaniti. Il libro sarà pubblicato il prossimo ottobre, ma è già sold out l'edizione Super Deluxe Signed Metal Edition, che è disponibile in sole 200 copie numerate, già sold out appunto, impreziosita dall'ex Libris con gli autografi firmati a mano da Ozzy, che aveva supervisionato il progetto prima della scomparsa, e dagli altri membri dei Black Sabbath. Si legge: Ozzy e Sharon volevano che il libro uscisse poco dopo lo show finale a Birmingham. Queste sono le parole del fotografo Ross Halfin, ma l'improvvisa scomparsa di Ozzy ha fermato il mondo della musica. Ozzy era pienamente coinvolto nel libro e aveva firmato le targhette mesi prima dello show finale, così come tutti gli altri membri della band. Leap a Personal Giulia, li aspettiamo in magazzini generali di Milano il 17 novembre. Questa è I Was Never There.

White Wedge and Billy Idol 1982, un classico qui su Virgin Radio, e tra poco parleremo dei Rolling Stones perché a loro sono dedicate tutte le pillole di questa settimana di Long Plain Stories con Paola Maugeri, che ci sta dando delle anticipazioni dell'album Foreign Tongues che esce poi ufficialmente venerdì 10 di luglio. Ci sarà l'anteprima, ma soprattutto oggi dei fortunati vincitori del contest del nostro sito virginradio.it andranno a Londra, se non sono già là, per ascoltare l'album in anteprima davanti alla band al completo. Mamma mia, che emozione, amici miei! È il momento adesso di andare a Dublino in Ayr, ma on space.

0: Ma Honest Face, loro sono gli E-Nailer, tra poco a Personal Giulia e Guns N' Roses.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli €2,49. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli €4,59. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
16: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, questa sera alle 21.30, Rete 4.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
21: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

porteranno il Giappone. Allora, tanti anni fa, qualche anno fa, era una cosa rara e destinata solo ai pochi più fortunati. Ora devo dire che le cose sono diventate abbastanza comuni. Allora, il Giappone ha deciso che il modo migliore per combattere l'overtourism è far pagare i turisti il doppio per tutto. Overtourism è quel fenomeno fastidioso a causa del quale il troppo turismo va poi a rendere le cose difficili a coloro che quelle città così visitate le vivono tutti i giorni. Ad esempio, il castello di Himeji nella prefettura di Hyogo è soprannominato il castello dell'airone bianco per i suoi tetti bianchi a più livelli ed è considerato la fortezza samurai meglio conservata del Giappone. Attira più di 1,5 milioni di turisti all'anno. Dal 1 marzo però entrarci costa il doppio per chi non è residente in città. Il risultato è stato un calo delle visite del 17% nel primo mese, ma gli incassi sono più che raddoppiati, quindi meno gente ma comunque più soldi. Questo però è solo il caso più citato di una tendenza che si sta diffondendo in tutto il paese del Sol Levante, quindi le attrazioni che costano esattamente il doppio per chi in quelle città non ci risiede. Il tutto avviene mentre i numeri del turismo in Giappone, dicevamo, continuano a crescere. Dai 10 milioni di visitatori stranieri nel 2013 si è passati ai 42 milioni dell'anno scorso, con un obiettivo dichiarato di 60 milioni entro fine decennio. E insomma, amici miei, beati voi che avete il tempo e i piccioli per andare in Giappone. Non so cosa darei per unirmi a queste orde di turisti. Nothing But Thieves li aspettiamo il 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano. Il nuovo singolo è Evolution.

0: Leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: La sfida è aperta! E Iper l'ha accettata!
2: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
1: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Virgin Classics 1968.

All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, è un classico del 68, A Personal Julia. Nell'appuntamento di Long Plane Stories con Paola Maugeri tra poco ci sarà una nuova anticipazione dell'album Foreign Tongues che esce venerdì, e chiaramente Mick, dopo l'intervista con la nostra Paola Maugeri, che potete vedere davvero ovunque ed è meravigliosa, è in fase promozionale e ha parlato anche dei programmi della band per un tour nel 2027. Niente concerti in stile residency, la band invece spera di poter intraprendere un tradizionale giro di concerti. Dice Mick: mi piacerebbe portare in tour questo disco, non vedo l'ora di cantare, ci sono così tante canzoni dell'album che potremmo fare sul palco, quindi non penso che andremo in tour quest'anno, visti anche i problemi di salute di Keith Richards, ma spero di andare in tour l'anno prossimo e spero di farlo il prima possibile. Personalmente sono molto combattuto sulle residency perché è molto costoso, costa il doppio anche se è molto comodo, ma personalmente mi trovo bene a spostarmi, mi piace andare nei posti. Mick, noi ti aspettiamo quando vuoi. Warning, Carrie.

0: Kerosene, loro sono le Warning, a Personal Giulia, Paola Maugeri con Long Plain Stories e una nuova anticipazione dei Rolling Stones.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Rolling Stones, che tornano con un nuovo album intitolato Foreign Tongues. Lo stiamo ascoltando insieme in questa settimana speciale dedicata al ritorno di Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood. È incredibile come questa band di leggenda abbia ancora l'energia e lo spirito creativo per lasciare il segno, suonando in modo libero e catturando l'attenzione di generazioni di persone. Uno degli elementi chiave del loro ritorno è senza dubbio Andrew Watt, produttore e chitarrista che negli ultimi anni ha lavorato con tutti, da Ozzy Osbourne a Iggy Pop, da Paul McCartney a Pearl Jam e anche con gli Stones con l'album At The Diamonds. La cosa curiosa è che Andrew Watt è nato nel 1990, quando i Rolling Stones avevano già pubblicato 21 album ed erano i numeri uno dopo le 115 date di uno dei loro tour più spettacolari, cioè Steel Wheels Urban Jungle Tour. Lavorare con gli Stones è come lavorare con Batman, ha detto Andrew Watt, che non si è per niente intimidito, e ha aggiunto: hanno 18 anni di canzoni da recuperare, riferendosi al lungo periodo senza pubblicare album. Ed è così che le Sessions ai Metropolis Studios sono diventate una bellissima occasione di scambio creativo con gli Stones. Quando ho incontrato Mick Jagger a Londra, me lo ha raccontato così.
5: He makes sure that I get the best out of me vocally and playing the guitar also. If I'm doing rhythm parts, I did a lot of rhythm guitar parts on this album. So if I'm doing rhythm parts in it, he'll help me that, you know, tell me. Oh, you could do it better if you do this, because he's better guitar playing than me. In the singing, he's also a good singer, so he can. Ronnie and Keith respect him, he's such a good guitar player.
4: Andrew Watt ha fatto in modo che io cantassi al meglio e anche che provassi a suonare la chitarra. Ho suonato molte parti ritmiche e lui mi ha aiutato perché è un ottimo chitarrista, molto migliore di me e anche un buon cantante. Infatti è per questo che Ronnie e Keith lo rispettano, perché è davvero bravo non solo come produttore ma anche come musicista.
5: It's not like having an engineer as a producer who can't play the guitar on, so they can relate to him as a vocalist because we do, you know, we go, oh, especially when we do harmonies. I'm not really a harmony singer, I never really learned how to do harmony singing much.
4: Sai, non è come lavorare con un ingegnere del suono che non sa suonare, soprattutto per esempio bravissimo con le armonie. Io non ho mai cantato molte armonie, ho dovuto imparare da lui e mi sono divertito un sacco. E allora, ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: Jealous Lover, i Rolling Stones, un pezzo di Foreign Tongues che esce venerdì. Paola Maugeri, che ha condotto anche questa pillola di Long Plain Stories e ha intervistato, come avete ben capito, la leggenda Mick Jagger, ci farà ascoltare l'album in anteprima giovedì alle ore 21 con il grande speciale Best Rock. E poi, amici miei, quante sorprese che arriveranno in tema Rolling Stones, e non vediamo l'ora davvero che arrivi questo tour, superati i problemi di salute di Keith Richards. Intanto però vi ricordo che Ronnie Wood il 17 di luglio è in versione solista nel magico Lucca Summer Festival, dove invece questa sera suonano i bravissimi Alabama Shakes. E allora, amici miei, da Giulia Salvi è davvero tutto. Grazie a Thomas in regia e a Riccardo Bucero per la parte autorale. Vi aspetto domani con una nuova puntata. Adesso ringaccio con Revolver.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
12: New album, Foreign Tongues.
13: Did you hear it?
12: Absolutely.
11: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 14.
16: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il revolver, siamo tornati alla base, siamo negli studi di Milano. Non siamo più gli Ideas, anche se in questi tre giorni di Ideas abbiamo fatto veramente un baccano pazzesco. In the hell, in the hell. Siete con Ringaccio, Virgin Radio Revolver. Si apre il contenitore pomeridiano come regia Super Talking.
1: Hello, salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Allora, tanti messaggi. Voglio ancora ringraziare tutti quelli che abbiamo conosciuto, gli Ideas, l'Ippodromo Snaila Maura. Un abbraccio globale. Concerti meravigliosi, supporter meravigliosi, tanta gente arrivata un po' da, non solo dall'Italia ma da tutta Europa, anche per esempio per il sistema Lowdown c'erano 26 nazioni differenti, voi pensate un po', 26, cioè pazzesco. E vabbè, allora ragazzacci, anche oggi che siamo tornati alla base, in questo martedì di 7 di luglio, vi dico subito che a Revolver metteremo in palio due biglietti, già che parlo di concerti, due biglietti per il concerto dei Gorillaz, 25 luglio a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Se poi parlavo degli Ideas, volete vedere un po' di foto, di video, andate sul nostro sito virginradio.it, dove insomma abbiamo tante foto sui live di tutti, Foo Fighters, System of a Down, Queens of Stone Age, Florence the Machine, bello bello bello, va bene. Poi col Bonzo parleremo di sport, abbiamo notizie che vanno dall'Australia, sono tornate le sfere misteriose, andremo in Danimarca, parleremo di bugie, andremo in America, un lancio di paracautisti da 4000 metri, insomma tante altre cose. Mentre la macchina del tempo parla chiaro, oggi è il compleanno di uno dei più grandi, non solo batteristi del mondo, ma dei più grandi in senso assoluto. Sto parlando del batterista dei Beatles, che oggi compie 86 anni. Sto parlando di Ringo Starr!

0: cosa, la batteria e la voce di Ringo Starr, sì, perché nel 63 nell'album Please Please Me lui cantava, c'è un pezzo di rockabilly country, cantava solo Ringo Starr, qui suonava la batteria in Boys, questa cover, e poi cantava alla grande. Devo dire che ogni tanto quando fa dal vivo i suoi concerti la ricanta, tra l'altro ha appena annunciato anche che farà un tour questa volta dopo tanti anni nella East Coast americana. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Il nostro amico Ringo Starr che io ho intervistato nel 2018 sì. A Lucca Summer Festival, che emozione è stata!
1: Sì, è stato una delle più divertenti da
0: interviste. Si ricorda quando mi ha detto, ma da quando è che usi il mio soprannome? Da quando ho 13 anni? E gli fa, pagami i diritti. E gli dissi, Ringo, se la mettiamo su sto piano qua come conto di banca, è inutile che c'è... No,
1: non ha bisogno,
0: non ha bisogno, è un mattacchione, però è incredibile vederlo nei filmati degli anni 60 e adesso è uguale, è lo stesso mattacchione,
1: identico, è in forma strepitosa,
0: è 86 anni,
1: concerti stupendi.
0: Allora, parlando di concerti, torniamo un passo indietro. Ieri abbiamo chiuso gli iDays con il System of a Down, un applauso a tutti quelli che hanno lavorato, collaborato con noi per rendere, insomma, col caldo che c'era, i problemi che c'erano, noi abbiamo fatto una cosa meravigliosa, no?
1: È stato un grandissimo finale, e domenica abbiamo fatto Foo Fighters e Idols, lunedì, ieri System of a Down e Queens of the Stone Age, Josh Homme che è venuto nella nostra postazione.
0: Cioè, Josh Homme ha voluto fare l'intervista con noi, è stato un grande tutti i sensi, perché confronto ad Andrea Rox
1: c'è
0: una montagna. No, devo dire, è bello, cioè, cosa posso dire? Io ho visto che c'è internet, i social sono intempestati da quell'evento. Solo filmati di System of a Down o di Dave Grohl, cioè incredibile. O dei Queens of Stone Age.
1: Bellissimo, che pogo pazzesco ieri, quasi
0: sì, lei non faccia tanto
1: persone.
0: Il figo, che lei si è nascosto dietro di me quando ha cominciato a fare
1: sì, no,
0: il circolo.
1: No, proprio il fisico per pogare, ma la polvere che si è alzata,
0: non ho capito.
1: Pazzesca.
0: La polvere però, lo so, mi è venuto un po' da starnutire, però devo dire che faceva questa nebbiolina notturna.
1: Oh, bellissimo.
0: Sembrava un po' un girone dantesco, no?
1: Sì, poi c'erano alcuni fan che hanno portato anche dei fumogeni, quindi si colorava questa terra nell'aria con i colore dei fumogeni.
0: Io
1: bellissimo.
0: Ho visto metà, l'ho visto davanti con lei, poi dopo sono andato, ho preso un colpo alla caviglia, sono andato invece alla postazione radio a prendere fiato, poi modo di dire. Caro signor Bonzo, allora, ma le è piaciuto Dave Grohl?
1: Tantissimo.
2: Everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

0: Dove voi siete su Virgin Radio, questo è Revolver. Bonzo!
1: Sì,
0: dai, si riprenda, lo so, che cos'è che prende il Polase, lei non so cosa invece della birra.
1: No,
0: lei fa birra e Polase, non lo so.
1: Beh, cavolo, hai avuto un'idea geniale, ringrazio.
0: Birra e Polase.
1: Non l'ho mai testato, ma subito.
0: Devo stare attenta a queste cose, lo sapevo che lei provava. Vabbè, visti i mondiali ieri sera, grossi pianti, no? Oltre che concerti. Cioè, vabbè, Ronaldo a casa, l'America a casa, l'America,
1: esatto.
0: USA home.
1: E possiamo dirlo.
0: Chi
1: ma
0: la fa l'aspetti?
1: Fortuna.
0: Allora, cosa possiamo dire? Chi la fa l'aspetti?
1: Allora, se non è zuppa,
0: è pan bagnato.
1: E poi chi semina vento?
0: Raccoglie tempesta. E poi mettiamo ultimo, mettiamoci il carro. Ma non so se
1: il karma ha pagato questa
0: come si
1: volta.
0: Chiama lì Balogun?
1: Balogun
0: ha preso 4 in pagella.
1: 4 non ha visto la palla e il Belgio ha dominato 4-1 e Stati Uniti a casa. Per la felicità di tutti,
0: anche
1: vedi,
0: lei sento che sta un po' godendo anche lei.
1: No,
0: dica
1: di
0: la verità.
1: Brutto, perché è stata veramente.
0: Guardi,
1: una
0: che siamo nel palazzo del consolato americano, non faccia tanto.
1: Che mi vengano a prendere.
0: Ecco, va bene. Oggi Argentina, Egitto, Svizzera, Colombia. E poi abbiamo il tennis, che lei impazzisce per lì. A proposito di calcio, io il mio idolo per me non è neanche Messi né Ronaldo. Ai questi mondiali io voto per Haaland. Quel ragazzo biondo di 195 centimetri fa paura.
1: È un fenomeno. Totale.
0: Ma poi quando loro si mettono col tamburo in campo a fare il rowing, mi gasa di brutto con loro, con i tifosi davanti in curva e loro.
1: No, è bellissimo, è veramente la cosa più. È per adesso è l'unica cosa che rimarrà di questi mondiali.
0: E poi lui adesso sta diventando un sex symbol, perché lo vedo dappertutto, gli occhiali, e i giubbottini, e i capelli, la crema dei capelli. Ho visto. Cos'è che voleva dirmi su Haaland lei?
1: No, sì, la sua
0: le abitudini più curiosi, quelle sono.
1: Sì, no, la sua dieta quotidiana, lui mangia 6.000 calorie al giorno.
0: Cioè,
1: vuol dire il triplo della persona normale.
0: Ma se lei se le mangia in un pasto solo, sei mia, dai.
1: Questo dipende un po' dalle serate. E quali sono i suoi segreti?
0: Sì.
1: Lui va a letto prestissimo, tra le 22 e le 22.30.
0: Ma io abbiamo dormito alle 2.
1: Ma già dalle 5 del pomeriggio.
0: Ma scusi, Bonzo, è vero che fai bagni ghiacciati e poi fa la sauna? Cioè, ghiaccio caldo, ghiaccio.
1: Esatto.
0: E poi, Bonzo, che lei che sa tutto, è vero che si mette un nastro adesivo sulla bocca mentre dorme per incentivare la respirazione nasale?
1: Esatto.
0: Ma no, per... matto.
1: Sì.
0: Chi è? Mi gasa sta roba, Bonzo.
1: È bellissima.
0: Ah, è meravigliosa. Beh, chiudiamo la faccenda concerti Foo Fighters. Ieri sera quanto ha goduto quando ha sentito questa canzone? Le piacciono i System?

0: È tornato il mitico Johnny Marr con The Age of Everything, il suo nuovo album. Prima naturalmente System of a Down, Foo Fighters, Beatles per il compleanno di Ringo Starr. Questo è il primo blocchettino di Revolver su Virgin Radio. Noi torneremo tra poco con The Man in Black, Mr. Johnny Cash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà, il muro prende.
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
24: GWM, go with more.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
26: Revolver. Make my day.
27: Virgin Radio.

0: Quando sento la voce di Johnny Cash rinasco, She's Love Me A Lot, mi ricorda un po' la mia permanenza in America negli anni 80, perché proprio questo pezzo arriva dagli anni 80, 1984, anche se poi è uscito nell'album Out Among the Stars del 2014, era un vecchio, posso dire una bonzo!
1: Sì!
0: Posso dire una vecchia cassetta ritrovata, un vecchio nastro ritrovato dopo tanti anni, perché quello fu un album che lui fece negli anni 80 ma fu scartato dalla casa discografica e poi la famiglia l'ha trovato. Nel 2014 è uscito questo 59esimo album di Johnny Cash, che fu pubblicato a marzo del 2014.
1: Ed è per fortuna che non è andato perso.
0: No, meno male, erano tutte canzoni registrate tra l'81 e l'84, quindi quello era il periodo. Forse era troppo avanti per quel momento?
1: Ma forse sì.
0: Ecco, quando va in tilt lui prende e sparisce. Vabbè. Comunque, Johnny Cash, ragazzacci del rock and roll, Virgin Radio. Tra l'altro ritroveremo Johnny Cash nella macchina del tempo nella seconda ora, perché lui debuttava proprio oggi, 7 luglio del 56, faceva la sua prima apparizione al Grand Ole Opry di Nashville, che era il tempo della musica country. Bonzo!
1: Sì,
0: debuttava posto, oggi nel 56.
1: Che è un posto magico che ho visitato anche per l'emozione di risalire sullo stesso palco.
0: Ma lei sarà andato dentro per bersi
1: Man in Black.
0: Una pinta di birra, Bonzo, non dica la balle, dai. Ha bevuto anche lì la birra?
1: Certo.
0: Allora, io ero in backstage a un certo punto con per i Foo Fighters, ho visto che ho chiacchierato 5 minuti con Pat Smear,
1: sì.
0: È stata un'emozione, abbiamo parlato solo di punk, vecchi gruppi punk, niente di che. E devo dire che vedevo qualcuno cercava da bere, non c'era birra, non c'era alcohol dietro, soltanto acqua, Coca-Cola e succhi di frutta. Sai perché?
1: Immagino, perché comunque devono un attimo.
0: No, Dave Grohl ha detto non niente alcol dalle mie parti, nessuno deve trovare alcol.
1: Esatto,
0: niente alcol.
1: Perché sennò si.
0: Ma bastava che veniva da noi in radio, che vi siete fatti fuori 200 latine al giorno.
1: Perché abbiamo finito tutto.
0: Continuiamo col garage. C'è un po' di country anche. Le piace Jack White?

0: La potenza di Search and Destroy, uno dei pezzi del proto-punk della storia. Qui cantato Search and Destroy, cantato dai Red Hot Chili Peppers, ma la versione originale, eccola sottofondo con Iggy Pop e gli Stooges. Chi è?
1: Hi, I'm Iggy Pop. And the music I love is on Virgin Radio.
0: Pezzo che era di Raw Power, ragazzi, stiamo parlando del 73 Iggy Pop con gli Stooges. Canzone Search and Destroy, che canzone che all'epoca era una canzone, si può dire, di protesta, perché loro, gli Stooges, la canzone parlava della tattica militare impiegata dagli Stati Uniti d'America nel Vienna. C'era un po' di polemica in questa canzone, vabbè. Una sorta di cover experience nella cover experience.
2: Revolver Cover Experience.
0: E allora, se parliamo di cover experience, amici di Revolver, di Virgin Radio, alzate il volume della vostra radio, perché intanto vi dico che c'è una canzone meravigliosa di Norman Greenbaum. Siamo nel 1968, questa è Spirit in the Sky. Voltiamo i numeri dal 1968 al 1986, la versione, anche tra l'altro oggi è compleanno, nato nel 61, di Clive the Dr. Jackson, il leader di questi Doctor and the Medics.

0: Doctor and the Medics, Spirit in the Sky, la versione che hanno fatto nel 1986. Se volete cercarla, l'album dei Doctor and the Medics si chiamava Laughing at the Pieces. Ragazzacci del rock and roll, siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. A inizio programma vi ho promesso dei biglietti. Oggi mettiamo in palio due biglietti per il concerto dei Gorillaz, 25 luglio a Trieste, Piazza Unità d'Italia. E beh, il primo che chiama l'800-32-43-30 si becca i due biglietti.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, questa sera alle 21.30, Rete 4.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
17: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
18: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo. Ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.

0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: DJ Ringo.
10: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
11: Revolver with Revolver.
12: Virgin Radio.

0: To The Boys, Dungeon Lane, il suo ultimo album, questo è l'ennesimo singolo, Come Inside, Mr. Paul McCartney a Virgin Radio. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Lo sai che Paul può tutto per me, caro Super Tocchi. Allora, ragazzacci di Revolver di Virgin Radio, ho lanciato la linea verde per beccarvi 2 biglietti per il concerto dei Gorillaz, torna Damon Albarn dopo la tappa di Lucca, questa volta 25 luglio sarà a Trieste, Piazza Unità d'Italia. Si è prenotato Aleandro da Rimini. Ciao Aleandro!
2: Ciao, ciao Ringo.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, alla grande.
0: Cosa fai di bello nella tua vita a Rimini? Sono curioso.
2: Ah no, niente, io lavoro in un negozio di abbigliamento, però ho depresso il male.
0: Era un momento di calma, dici, fammi chiamare, no? Hai sì, detto, hai provato?
2: Sì.
0: E sì. Hai avuto culo, lo sai, no? Cioè,
2: sì, molto.
0: Chi è?
2: Ci vuole, ogni tanto culo. Ci vuole.
0: E ci vuole culo, come dice Super Tocchi. Quindi, com'è? Beh, adesso è un bel periodo, Rimini, siete in piena stagione, no?
2: Sì, alla grande, festa tutti i giorni.
0: Festa tutti i giorni. Tu cosa fai? Vendi un jeans, poi ti fa un break, bevi qualcosina e arriva al mare? No, chiedo.
2: Sì, un bagnetto, un gin tonic.
0: Che bella vita che fate a Rimini. Vabbè. Senti, con chi andrai il 25 luglio a Trieste in Piazza Unità d'Italia a vedere? Con chi vai?
2: Con qualche amico, con un amico.
0: Un amico, vabbè, diverti. Come si chiama? L'hai già in mente, no? O devi fare...
2: No. Vabbè, devo ancora capire.
0: Il più meritevole. Va bene, il nostro amico Aleandro a Rimini andrà con un suo amico a vedere i Gorillaz.
3: Hi, I'm Damon Albarn and you're listening to Virgin Radio.

Lenny Kravitz, Where Are We Running, nel lontano 2004. Lenny Kravitz, che è passato anche lui in questa estate di concerti di Virgin Radio in Toscana, tra i mille concerti che abbiamo come radio ufficiale, anche lui è stato un bel concerto, bello, meraviglioso. Ragazzacci del rock and roll, siamo alla fine della prima ora di Revolver, sempre programma un po' come il bugiardino, le medicine, trovi il fogliettino, qua è chiaro, il volume sempre alto, a godere, perché il livello dell'energia del rock and roll è buonissimo. Adesso abbiamo il Revolver Cult. Ho letto che oggi nato, lo vediamo che anno è che è nato, c'era un compleanno, eccolo qua, no, adesso non mi ricordo dove cavolo è, eccolo qui, non lo trovo più, 7 luglio dell'81, happy birthday Sinister Gates, il chitarrista degli Avenged Sevenfold, e noi siamo andati a Nightmare, l'album del 2011 degli Avenged Sevenfold con So Far Away. DJ Ringo, Revolver, Cult.

Nel 2011 gli Avenged Sevenfold, So Far Away, ballatona malinconica. Beh, andiamo ancora più indietro nel tempo, andiamo nel 1991 quando Dave Grohl stava alla batteria con i Nirvana. Questo è Lounge Act, questa è Virgin Radio, questo è Revolver.

0: 91 con Lone Jack, è iniziata la seconda ora di Revolver, voi siete su Virgin Radio con Ringo, naturalmente il vostro pomeriggio, il vostro contenitore pomeridiano, una sola regola da ascoltare a tutto volume. Beh, sento dei clacson, quindi salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, camion, tir, elicotteri, ape, biciclette, macchine, qualsiasi cosa, dischi volanti, l'importante è che anche i dischi volanti hanno sintonizzato Virgin Radio, questo è poco ma è sicuro. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: No, lei crede i dischi volanti e gli alieni? No, no.
1: No, no.
0: Lei
1: no,
0: non si vede?
1: No, io credo solo a una cosa.
0: Alla birra, no. Non si
1: due,
0: può dire.
1: Due. Okay. Alla birra e a Jannik Sinner che sta vincendo il suo quarto di finale.
0: Meno male, è felice. Senta, lei mi ha mandato una notizia che arriva da Danimarca. Mentire al proprio partner è un'abitudine molto più comune di quanto si sia disposti ad ammettere. L'hanno studiato a Copenaghen, hanno coinvolto 700 persone per far cosa? Cioè, perché cosa?
1: I ricercatori hanno classificato le dinamiche di coppie in quattro categorie: bugie vere e proprie,
0: informazioni omesse,
1: informazioni omesse,
0: comportamenti ingannevoli e infedeltà.
1: Infedeltà.
0: Allora, invece denaro e sesso restano i due temi più delicati, leggo,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, quelli a cui si tende più spesso a nascondere la verità.
0: Quindi il cash, devo dire, sesso, si parla di corna a questo punto, voglio dire.
1: E la pressione, secondo questa ricerca, legata al dover fingere o mentire, rappresenta un peso per tantissime coppie, quindi anche quando i silenzi così vengono giustificati con il desiderio di proteggere il partner, invece
0: è per difendere se stessi. Vabbè, ma hanno studiato all'università di Copenaghen sta roba qua, gliela facevo gratis
1: un po' delicati,
0: bastava parlare con lei, per esempio. Lei quando era fidanzata, adesso è libero, quindi non ha mai chi se ne frega, cioè quante volte ho messo, tante, dai.
1: Le bugie bianche,
0: cosa vuol dire bianche?
1: Che sono fatte a fin di bene, non sono,
0: cioè, quando lei tornava a casa la sua ex hai bevuto, lei diceva ma no, non si sentiva, non si vedeva tanto, voglio dire. Dai, Bonzo, non mi addentro nelle altre, perché poi, insomma, voglio dire, c'è anche la difesa dell'uomo, no? Non voglio andare
1: certo, certo. Assolutamente.
0: Cameratismo a go-go. Senta, le piacciono i Greta Van Fleet?
1: Tantissimo.

Che belle queste sonorità, siamo nel 1983 con i Depeche Mode, Construction Time Again, l'album di Everything Counts. Ci piace fare questi salti nel passato, farvi sentire poi varie sfaccettature del rock, dall'elettronica alla new wave, rockabilly, noi ci siamo qua a vostra disposizione. 342-41-41-411 per i vostri pensieri musicali. Sono tornati loro con Peaches, l'album nuovo, sto parlando dei Black Keys.

0: What is smoke? There is fire. Black Keys sono tornati, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, voi siete con Ringo, non mollate il colpo, torneremo tra poco. Ancora un salto nel passato, andremo a Londra nel 79 con i Boomtown Rats.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su

È partita la sigla della Time Machine, la macchina del tempo di Virgin Radio. Ringo parte dal 7 luglio del 40. Un applauso dalla regia. Oggi è compleanno di Ringo Starr, il leggendario batterista dei Beatles. Compie 86 anni. Ringo, we love you. 7 luglio del 41. Oggi nel 41 nasceva Jim Rufford, bassista storico dei Kings. Jim si è andato nel 2018, 7 luglio del 61. Happy birthday Clive, the Dr. Jackson, il leader dei Doctor and the Medics. 7 luglio dell'88. Auguri a un batterista fenomenale, Mr. Ian Robin, il batterista nuovo dei Foo Fighters. Devo dire anche un gran batterista, eh?

E se la cava pure bene con la chitarra, tra l'altro. Va bene. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 7 luglio del 56. Oggi nel 56 Johnny Cash, The Man in Black, fa la sua prima apparizione al Grand Ole Opry di Nashville, il tempio della musica country. Ancora i Beatles, 7 luglio del 67. Sì, perché oggi nel 67 pubblicavano questo singolo, All You Need Is Love. Rimaniamo in quel periodo in Inghilterra, ma l'anno dopo, nel 68. Oggi nel 68 gli Yardbirds, dopo un concerto a Luton, annunciavano la fine della loro avventura. Non siamo più una band. 7 luglio 86. Oggi nel 86 il mitico David Lee Roth pubblicava il suo primo album solista senza Van Halen, Hit a Man's Smile. 7 luglio del 91. I Pearl Jam pubblicavano il singolo Live, l'album meraviglioso era Ten. 7 luglio 2006. Oggi nel 2006 il mondo dice addio al grande Syd Barrett, il leggendario ex Pink Floyd aveva solo 60 anni. Andiamo in America, 7 luglio del 70, Iggy Pop and the Stooges pubblicavano l'album Fun House.

0: punk nudo e crudo degli Stooges, se volete chiamateli Inge and the Stooges o Iggy Pop and the Stooges, il mitico gruppo rock formato a Ann Arbor da Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton e Dave Alexander nel 1967.
1: Hi, I'm Iggy Pop and the music I love is on Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio.
0: L'estate è fatta così, ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire lo faccio a settembre. Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre. Ma perché aspettare? Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia. Vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare alla qualità?
4: Antonella?
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
19: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
25: You're listening to Revolver.
26: Let's go! Revolver with Ringo.
27: On Virgin Radio.

0: di Sergio Pizzolo con Great Pretender, Casebia, che stanno per arrivare il 24 di luglio, saranno a Napoli, Noisy, Naples Fest. Io ci verrò col Bonzo anche il 23, ci saremo lì ragazzi, non vogliamo un gran bel festival anche questo, verremo a Napoli, quindi sono tanti festival e concerti che abbiamo firmati da Virgin Radio, siamo molto felici. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: La sento scarso, la sento molto
1: no,
0: giù di...
1: No, ero distratto da Yannick.
0: Ecco, cosa sta facendo? Ha vinto, vince, no?
1: No, è sotto nel secondo set, 6-5, ma al servizio, quindi deve andare al tie break.
0: Lei non deve cantare vittoria subito, gliel'ho sempre detto. Vabbè, facciamo un giro veloce per il mondo, dai.
1: Partiamo.
0: Allora, Australia, misteriose sfere dello spazio rinvenute sulla spiaggia a Forest Beach. Sono tornati gli alieni con le sfere?
1: No, non sono tornati gli alieni, ma sono pezzi caduti da una sonda spaziale.
0: Ah, okay.
1: E l'ha dichiarato l'Agenzia Spaziale Australiana, quindi c'è da crederci.
0: No, perché mi sono brutte queste sfere, mi fanno paura. In Spagna invece, dipinto abbandonato per strada, un uomo lo salva dalla discarica, ma a me lo porta a casa. Mi piaceva la cornice, quanto vale?
1: 150.000 euro.
0: A me è un colpo di culo così, ma è mai successo io, veramente. Mentre in America, in USA, oltre ad aver perso fuori dai mondiali, così lo diciamo per fare un po' i paracadutisti cenano in caduta libera a 4.000 metri. La Madonna.
1: Sono sei matti, si sono fatti creare seduti su un tavolo. Cenano e hanno cenato in 40 secondi di caduta libera. Vabbè. E poi hanno aperto i paracaduti.
0: Io che abbia fatto una figlia a 40 secondi, adesso voglio dire. Cioè, in Italia invece l'aeroplano di carta più grande al mondo è italiano, cioè?
1: Sì, i ragazzi dell'Università di Pisa hanno fatto questo tutto di carta con un'apertura all'area di 20 metri.
0: E quanto è volato? Quanto ha volato questo aeroplano?
1: È volato 59 metri di planata.
0: Chiaramente l'hanno chiamato progetto Icarus. Vabbè,
1: esatto.
0: Bravi ragazzi di Pisa, va bene, belle notizie. Oggi se l'è cavata con le notizie.
1: Bene.
0: Allora, prima nella macchina del tempo ho ricordato che oggi nell'86 David Lee Roth, senza i suoi Van Halen, faceva il suo primo lavoro da solista. Si chiamava Eat and Smile. Le piaceva Yankee Rose?

0: La potenza di David Lee Roth nel 1986, Yankee Rose, il suo album solista, grandioso come ballava lui sul palco, come si vestiva lui, pochi altri, e forse ho dato un po' di esempio, ma chi è?
1: Bonzo, ma quanto ci è piaciuta la polvere alla Maura?
0: Tantissimo.
2: Ragazzi, ma quanto ci piace girare il Marocco con Revolver? Tantissimo!
0: Beati loro che sono nella sabbia del Marocco, si fanno una bella vacanza, magari un bel giro con qualche jeep sulle dune, non è un male. Ma io devo chiudere il Revolver, due ore che sono qua alla TV, abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult. Siamo in tema di David Lee Roth, Van Halen, pezzi storici, uno che avevamo fatto anche Van Halen. Vi ricordate You Really Got Me di Ray Davies and the Kings? Beh, io c'ho Ray Davies che fa questa canzone, che era con i Kings sua, ma insieme a Metallica. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Micidiale con un'origine dei Kingsray Davis e i suoi amici Metallica di Lully Gammy con questo rock and roll. Abbiamo chiuso, ringrazio, vi deve mollare, due ore che sono volate via, ringrazio il Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo al settimo piano, l'ufficio musica e voi là fuori, popolo di revolveriani numerosissimo, grazie di tutto il sostegno che ci date, l'affetto che ci date, continuate a farlo perché ne abbiamo bisogno, grazie, grazie, grazie, questa è Virgin Radio della vostra famiglia e ricordatevi che ringrazio a Virgin Radio. Mi vuole bene! Ma chi è?
1: Revolver, insomma, una no. Trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto coglioni!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
5: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Voce generata in AI.
22: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
23: Kia. Movement that inspires.
0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
23: Virgin Classics 1972.

0: Sarò anche un mostro, ma sono un mostro sensibile.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Signora?
5: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
6: Sono le 17.
12: It's 5 p.m.
6: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Genova-Voltri, un chilometro di coda per incidente tra l'immissione sulla statale 33 del Sempione e Baveno. Sulla A8 in ambedue le direzioni, a causa di materiali dispersi sulla carreggiata, è chiuso al traffico il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico. A causa del tratto chiuso verso Varese ci sono code tra il bivio A8 A36 Pedemontana e il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico. Sempre sulla A8 ma verso la 26 dei trafori, tratto chiuso per materiali dispersi tra la diramazione per la A26 e Besnate. Sulla statale 73 bis rallentamenti per incidente allo svincolo Sant'Ippolito verso l'incrocio San Giustino Umbro statale 3 bis Tiberina. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della più grande rock and roll band del mondo, i Rolling Stones. Infatti questa è una settimana speciale dedicata al loro album numero 25, il 25esimo della loro straordinaria carriera, che esce il 10 luglio e si intitola Foreign Tongues. Miracolo moderno essere ancora in giro, ha detto Ron Wood. E con questo disco abbiamo alzato l'asticella. Mick canta meglio che mai e io non ho mai suonato altrettanto bene. Mi piace molto suonare nella sala dei Metropolis Studios. Non è troppo grande, si percepisce la passione di tutti, ha detto invece Mick Jagger parlando delle sessions in studio. I Rolling Stones sono tornati dove tutto è iniziato 64 anni fa, a Londra. L'album precedente, Hackney Diamonds, ad esempio, era ambientato ad Hackney, una delle zone più creative ed artistiche della città. Con Foreign Tongues, gli Stones si sono spostati a Chiswick, un quartiere residenziale a nord dove si trovano i Metropolis Studios. Loro c'è sempre Andrew Watt, produttore di soli 35 anni con un tocco incredibile, bravissimo a catturare il suono rock di grandi come Iggy Pop, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Michael Stipe e appunto Rolling Stones, e fare in modo che questi grandi musicisti arrivino alle nuove generazioni. Quando ho avuto l'occasione di chiacchierare a Londra con Mick Jagger, gli ho chiesto com'è nata la collaborazione con Andrew Watt, ed ecco il suo racconto, come sempre molto divertente.
3: We'd actually did a remix together on Zoom. And he was in the studio and I was in my studio. And then we met in real life and everything in New York and introduced him to the rest of the band. He was so intense and I said, Andrew, when you meet the rest of the band, you have to be, yeah, I'm okay with the intense, but you, because we've already worked together on a remix and I went, going like 100 miles an hour. So I said, you have to like dial down a little bit.
2: Ho conosciuto Andrew perché abbiamo fatto un remix insieme da remoto, via Zoom. È così che ci siamo conosciuti, via Zoom. Io ero nel mio studio e lui nel suo. Poi ci siamo incontrati di persona a New York e l'ho presentato agli altri membri della band. Lui era carico di energia, molto intenso, è uno che va sempre a mille. Gli ho detto, Andrew, io non ho problemi perché abbiamo già lavorato insieme, ma quando incontri gli altri cerca di stare un po' più rilassato, eh? Rallenta un attimo. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.

0: tra poco su Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
10: The legend Paola. Himself.
11: Paola!
0: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
13: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma, c'è un ex 007 italiano, coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in calo tra i giovani. Lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5% nell'ultimo anno. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlo Magno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera-Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ože Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 in entrambe le direzioni chiuso al traffico il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico a causa di materiali dispersi. Verso Varese code tra l'immissione sulla A36 Pedemontana e la diramazione Gallarate-Gattico a causa del tratto chiuso. Verso la A26 tratto chiuso tra la diramazione A26 e Besnate a causa di materiali dispersi. Sulla A4 verso Trieste, coda di 4 km tra Monza e Cavenago per incidente. Sulla A14 verso Taranto, 4 km di coda tra l'immissione sulla A1 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio a causa di un veicolo in avaria. Sulla statale 75 centrale Umbra, traffico bloccato per un veicolo in avaria all'incrocio Ospedalicchio statale 147 di Assisi verso l'incrocio con le strada di grande comunicazione Orte Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, martedì 7 luglio, questa è la diretta di Virgin Generation dagli studi di Milano. Sembra scontato, ma non lo è, perché siamo stati in giro tantissimo lo scorso weekend in occasione di High Days Festival, sì, nella nostra città, ma con così tanti dei nostri ascoltatori accorsi per il grandi concerti che erano protagonisti di queste tre indimenticabili serate, tre serate che ci hanno lasciato anche un po' senza voce, come forse state sentendo, ma non vi preoccupate. Siamo qui per regalarvi grandi ore di musica. Ed è vero, non siamo più in una location da festival, ma il prodotto radio che vi manderemo nelle prossime due ore è veramente di primissimo livello. Innanzitutto perché? Perché abbiamo due nuovi brani, due di due band pazzesche, U2 e Green Day, tutti e due in questa prima ora di Virgin Generation. Io sono Andrea Rock, Melissa Greta la sentiremo al telefono perché in questo momento è ancora a New York, reduce da un'esperienza che probabilmente le avrà cambiato il sonno. Intanto andiamo proprio con il primo dei due regali di questa puntata, il nuovo singolo degli U2, ne parliamo fra poco, questa è Street of Dreams.

Freedom Dreams, U2 è il nuovo singolo, è arrivato oggi proprio sbloccato ufficialmente dalle case discografiche alle 18 e noi ovviamente qui su Virgin Radio ve l'abbiamo presentato come era giusto che fosse. Allora, non c'è ancora un titolo, ma sappiamo che ci sarà un nuovo album degli U2, quindi questa è già una notizia grandiosa. E poi, se noi andiamo semplicemente a guardare quella che è la biografia della band Ivano Vox and Company, proprio quest'anno cadono i 50 anni dalla formazione di questa realtà irlandese che ha cambiato per sempre il volto della musica pop e la percezione di un paese che sapete che per me è fondamentale. Quindi insomma saranno sicuramente mesi di celebrazioni per U2 e io mi aspetto tante grandi cose da loro, perché sicuramente non si faranno sfuggire l'occasione per andare a ripercorrere anche alcuni passi fondamentali della loro carriera. Poi appunto il ritorno di Larry Marlen alla batteria è sicuramente importante per il morale soprattutto della band. E poi insomma 9 anni di silenzio dall'ultimo disco, abbiamo sicuramente un po' di materiale da ascoltare, delle idee da condividere. Intanto adesso andiamo dall'altra parte, in Regno Unito ci sono gli Skunk Anansie, questa è Over the Love.

dall'entusiasmo dei Van Halen del 1984, se dobbiamo stare esclusivamente sul titolo di questo brano, cari amici di Virgin Generation, parliamo del fatto che il presidente di Panama, José Raúl Mulinho, ha annunciato la costruzione di un carcere di massima sicurezza per isolare i capi delle gang criminali sul modello dell'enorme carcere di El Salvador, quello chiamato SECOT, quello che purtroppo è passato anche per agli onori della cronaca per abusi, trattamenti veramente molto molto molto violenti nei confronti dei detenuti. Questo carcere di massima sicurezza sembrerà un po' ricalcare, speriamo non nelle abitudini, ma a livello sicuramente di segretezza e anche per quanto riguarda proprio l'isolamento dalle attività criminali. Questo è il messaggio che arriva da parte del presidente di Panama, che dice: noi costringeremo i membri di queste gang, perché appunto sarà dedicato esclusivamente a questa tipologia di reato, fondamentalmente l'incarcerazione, impediremo loro di continuare a svolgere le loro attività, perché voi lo sapete che le gang comunque si sono sempre riuscite a muovere all'interno anche delle strutture di detenzione. Ecco, questo sarà l'obiettivo, speriamo che venga perseguito in maniera sempre rispettosa dei diritti umani. Intanto, Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: Thieves con Evolution il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Parliamo a Virgin Generation fra pochissimo della scena dei chitarristi dei primi anni 2000. Ce ne sono tanti, forse non ve li ricordate, ma sono ancora qui tra noi.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
1: dentro nello spazio. Prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

8, in realtà nel 2026, cari amici di Virgin Radio, è arrivato The Wall Signal, il nuovo album dei Muse. Ne abbiamo parlato ampiamente anche qui su Virgin Radio, l'intervista poi realizzata da sottoscritto con Matt Bellamy, che tra l'altro in altre occasioni, con quelle che sono state un po' le interviste fatte in questo periodo, si è espresso in merito al fatto che i Muse, uscendo alla fine degli anni 90, che non tutti se lo ricordano, ma è alla fine degli anni 90 che fanno capolino sulla scena musicale, i Muse, loro non riuscivano a inserirsi nei contesti chitarristici soprattutto presenti in quel periodo. In quel periodo, allora, si arrivava, c'era il grande strapotere del nu metal, come abbiamo detto tante volte, no? Appunto 97, 98, 99, i grandi dischi di System of a Down, per citare una band che abbiamo visto recentemente, Korn, Limp Bizkit e cose di questo tipo. In più c'era

0: Virgin Generation. Attenzione cari amici di Virgin Radio, andiamo a recuperare direttamente dalla Grande Mela la nostra Melissa Greta. Ciao Meli, come stai?
1: Ciao Andrea Rock, ciao a tutti gli ascoltatori di Virgin Radio. Sto benissimo, è inutile sottolinearlo, perché ragazzi, sono a New York, sono a Manhattan. Il motivo, ve l'ho raccontato tante volte, ma ci tengo a precisarlo un'altra volta, è perché Bon Jovi ricomincerà da qui questa sera la sua attività live. Tornerà in concerto dopo 4 anni. L'ultimo concerto è stato a Nashville nel 2022, poi c'è stato qualche problemuccio, adesso è tornato in grandissima forma, pronto per ricominciare con un tour, il Legendary Tour, il Forever Tour, che poi vedrà altre 8 date, a parte quella di stasera al Madison Square Garden, dove noi di Virgin Radio ci saremo, e con noi ci sarà anche la nostra ascoltatrice fortunatissima che ha partecipato al nostro contest e che ha vinto.
0: Allora, io non riesco nemmeno a immaginare lo stato d'ansia, agitazione e eccitazione della nostra Melissa Greta, proprio perché è fondamentalmente Jon Bon Jovi il tuo artista preferito. Che cosa hai avuto modo di vedere la tua prima volta a New York? Ovviamente non bastava una giornata e mezza, però sei già riuscita a vedere qualcosa?
1: Allora, considera che in questo momento da noi sono le mezzogiorno e mezzo più o meno, sono a Central Park. Wow. E se io voglio, fantastico, pazzesco, ho fatto tutta la camminata sulla Broadway, perché siamo anche ospiti di il Virgin Hotel, che si trova proprio nel cuore di Manhattan, quindi è tutto in famiglia, tutto in casa, tutto bellissimo. E io, se voglio anche prendermi un attimo una pausa, come dire, di tregua da questa emozione, è impossibile, perché siamo circondati di persone che portano le magliette dei Bon Jovi. Sull'aereo a un certo punto è partito un pezzo dei Bon Jovi, Living on a Prayer. Anche ieri sera sono capitato in un pub, Andrea Rock, che tu avresti amato, a vedere una partita dei mondiali. Giocavano gli Stati Uniti. A un certo punto, con l'unico gol degli Stati Uniti, è partito Living on a Prayer, quindi è proprio una full immersion, come dire, è la mia città ideale.
0: Va bene, e allora facciamo così: mentre tu indosserai una maglia dei New York Knicks campioni NBA, noi ovviamente ti richiameremo domani, perché vogliamo avere un feedback su questa incredibile esperienza. Grazie mille Meli, buon divertimento.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio grandissimo, ci sentiamo domani.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life, per la grande emozione che sta per vivere la nostra Melissa Greta a New York. Torniamo fra poco con un classico di Patti Smith. Virgin Generation.
2: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee.
1: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
21: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Virgin Classics 1988.

People have the power, Patti Smith, amici di Virgin Radio. L'altra grande novità di questa prima ora di Virgin Generation, dopo essere stati a New York con Melissa, dopo aver iniziato con il nuovo singolo degli U2, è il nuovo brano dei Green Day, che fa parte della colonna sonora del film Nimrods, del quale vi abbiamo parlato tantissimo. Proprio oggi hanno dato comunicazione di quella che sarà la colonna sonora in generale, che vede anche coinvolte alcune delle band legate ai Green Day a livello proprio di suono o addirittura di anagrafe. E avete capito perfettamente, mi rivolgo alla band del figlio di Billy Joe Armstrong, ma c'è appunto un inedito proprio dei Green Day. Sono uscite anche quelle che sono i bundle della soundtrack per tutti i collezionisti, che fra qualche giorno potranno ad esempio preordinarla dal sito dei Green Day. Il brano si chiama I'm Never Gonna Rest in Peace, Green Day.

0: I'm never gonna RIP, ovvero Rest in Peace, i Green Day dalla colonna sonora di Nimrods. Noi torniamo fra poco dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24, breaking news.
7: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra, il guidatore non ha visto la donna, inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogier Aliassime e Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade sulla A8 verso Varese è chiuso al traffico per materiali dispersi. Il bivio A8 tratto diramazione Gallarate-Gattico, provenendo da Milano verso la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Sulla A14 verso Taranto, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A1 e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Sulla A1 verso Napoli, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e la variante di Valico. Sulla A1 direttissima verso Firenze, 1 km di coda tra il bivio A1 variante di Valico e Badia per un veicolo in avaria. Sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Castel Romano-Trigoria verso l'incrocio Terracina statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Style Rock.

Sex on Fire, Kings of Leon, la diretta di Virgin Generation in questo martedì 7 luglio. Ovviamente sono passati solo due giorni, cari amici, dal grande concerto dei Foo Fighters, protagonisti di High Days Festival, appunto nella giornata di domenica 5. Scaletta pazzesca, loro in forma smagliante. Dave Grohl, che tra l'altro nei giorni recenti aveva dichiarato che il suo disco perfetto esiste, ed è Surfer Rosa dei Pixies. I motivi sono molteplici: il grande talento liricistico di Charles, il cantante dei Pixies, quindi i testi fondamentalmente è lì che vanno a parare i Foo Fighters per quanto riguarda l'aspetto proprio più poetico di questo album, prodotto in maniera egregia da proprio lui, Steve Albini, uno dei più grandi nomi e uno dei più grandi rivoluzionari del suono nella storia del rock. Insomma, è un disco che lui ha dichiarato di aver ascoltato almeno 10.000 volte. Se volete raccontarci anche voi quelli che sono stati i dischi che avete ascoltato, magari anche qualche volta in meno, ma che secondo voi sono perfetti, quindi che vanno a collimare tutte quelle che sono le vostre aspettative, quindi un buon suono, una buona produzione o magari una produzione un po' particolare ma che vi è entrata nel cuore, e poi ovviamente testi, canzoni, setlist, tutto questo per rendere il disco perfetto. Fatemelo sapere. 342 41 41 411 i Foo Fighters, questa Window.

0: Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

R.E.M. Pop Song 89. Se stiamo esclusivamente nell'anno, quindi nel 1989, beh, erano gli anni caldissimi per gli Smiths, la band di Morrissey, dei cari amici di Virgin Radio. Ci sono delle date di Morrissey in Italia e questa data tengo particolarmente perché sapete che Asti era il luogo del cuore del nostro Massimo Cotto, quindi insomma questa è una data nella quale sarà bellissimo rivedere un grande artista che il nostro Massimo conosceva particolarmente bene e che stimava proprio nella sua città. Il 21 di luglio, Morrissey ad Asti. Se volete due biglietti per questa data incredibile, chiamate ora 800 32 43 30, 800 32 43 30. Morrissey ad Asti. Adesso gli Amazons con Blood on the Bone.

0: Pearl Jam con Porcher il 1991.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
17: Allora, com'è andata, racconta?
18: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
17: No! E tu che cosa hai fatto?
18: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
17: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
18: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Voce generata in AI.
23: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
24: Kia. Movement that inspires.

Fleet con The Falling Sky, amici del rock and roll, quota pop culture e viaggi però anche all'interno di questa puntata di Virgin Generation alle 19:32. Io sono sempre stato un grande estimatore di Peaky Blinders, la celebre serie TV che racconta l'epopea di Thomas Shelby, interpretato magistralmente dall'attore irlandese Cillian Murphy. Ecco, a Londra arriverà il prossimo 13 di agosto una mostra immersiva. Ormai sapete che questa è una parola che si utilizza spesso, ma effettivamente va a descrivere perfettamente quelle che sono le experience, come dicono in Inghilterra, le experience di coloro che vanno a visitare appunto quello che dovrebbe essere semplicemente un museo. Invece no, proprio ti catapultano all'interno di quella che è la realtà della famiglia Shelby, e quindi

Fateci sapere se andrete a Londra nella prossima estate, in modo tale da poter essere un po' le nostre guide. Nel frattempo rimaniamo in Inghilterra, ci spostiamo a Liverpool. Paul McCartney, Come Inside.

0: tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

Garbage, Stupid Girl era il 1995. Cari amici, a metà di giugno i Garbage hanno tenuto nel Regno Unito un tour da co-headliner insieme agli Scancanessi, e nella data del 23 di giugno, che si è tenuta a Southampton alle Summer Series, c'è stato questo momento molto divertente. Pioveva e ovviamente i Garbage cosa facevano mentre pioveva? Only Happy When It Rains, no? Questo è un grande classico di quel momento nella scaletta della band di Shirley Manson, e gli Skank sono saliti sul palco con degli ombrelli per coprire proprio i musicisti, diversi membri dei Garbage, durante la loro performance. Insomma, è stato un tour molto bello umanamente parlando, diceva anche Skin, ed è stato un tour interessante per due band così fondamentali per gli anni 90, con due frontwoman così forti che hanno proprio caratterizzato quel decennio, e non solo, perché gli Skank, ricordiamo che sono in tour, tutte le date sono targate Virgin Radio, le trovate elencate sul nostro sito virginradio.it. E a proposito di nuove date, perché noi non è che stiamo qui a far ballare la scimmia, per quanto riguarda il prossimo inverno, il 7 di ottobre a Roma all'Orion Live Club di Ciampino e l'8 invece all'Alcatraz di Milano, tornano anche loro, i Baby Shambles. Questa è You Talk.

0: Baby Shambles tornano ovviamente da noi in Italia con delle date targate Virgin Radio. Noi torniamo fra poco con i Ramones. Virgin
1: Generation. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Virgin Classics 1977.

0: Nel 1977 i Ramones ci dicevano che Sheen era una punk rocker e un virgin classic all'interno della vostra puntata di Virgin Generation. Chissà se Martina, che ha il telefono con noi, è una punk rocker. Martina, come stai?
1: Sì, ciao Andrea, ciao, bene, grazie.
0: Allora, tu
1: scusate,
0: sei...
1: Scusate, ma sono un po' emozionata.
0: Non ti preoccupare. Da dove ci chiami, Martina?
1: Io da Soliera.
0: Ok.
1: Modena,
0: perfetto. Passerò da quelle parti quest'estate, perché porto la famiglia a fare un giro. Tu invece farai un giro ad Asti, che è una terra molto importante per il nostro magico Massimo Cotto, dove tu andrai a vedere il concerto di Morrissey. Sei contenta?
1: Wow. Sì, contentissima di voi.
0: Allora, la zona è bellissima. Lui è un mito, ovviamente. Tu sei fan suo, degli Smiths?
1: Allora, cioè, gli Smiths ovviamente li conosco, adesso diciamo fan, sì, però è sempre, io credo che andare a sentire un concerto dal vivo, indipendentemente da chi ti ascolti, è sempre bellissimo, cioè
0: brava,
1: la musica dal
0: cultura.
1: Vivo è, sì, sì.
0: Brava, bravissima. Chi verrà con te?
1: Ah, io penso la mia compagna di concerti, la mia amica Jessica, quindi direi io e lei, ecco.
0: Qual è l'ultimo concerto che tu e Jessica avete visto insieme?
1: Allora, l'ultimo direi che è stato, oddio, i Red Hot Chili Peppers, credo.
0: Ah, è passato un po' di tempo,
1: sì.
0: Vabbè, allora ci stanno questi due biglietti per voi. Mi raccomando, divertitevi e continuate ad ascoltare Virgin Radio.
1: Assolutamente sì, sempre.
0: Ciao Martina, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: E servivano i superpoteri dei Kasabian per arrivare alla conclusione di questa puntata di Virgin Generation. E allora io vi ringrazio per essere stati con me, insieme ad Ale Fiore ovviamente in regia, per queste due ore di buona musica. Torniamo ovviamente domani dalle 18 alle 20 e avremo un altro collegamento fino a New York con la nostra Melissa Greta, che ci racconterà questa prima storica data, il ritorno di Bon Jovi sul palco del Madison Square Garden. Insomma, già non stiamo più nella pelle. Tutto questo è il magico mondo di Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock, su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: from Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States? No, you shall not. Is your residence? I wonder why you hung up. Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?
1: Hello?
0: This is the United States calling. Are we reaching...
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
3: Style Rock. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
23: Best Rock 500.
24: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
23: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30. Rete 4.
24: Long Playing Stories.
25: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
26: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo.
0: Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
25: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Best Rock 500.
25: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora, White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
15: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Voce generata in AI.
23: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
0: IKEA. Movement that inspires.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Virgin Classics 1969. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
14: The legend Paola. Himself.
15: Paola!
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: virginradio.it. Stay connected.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
20: Ci sono poche cose che mi eccitano di più che avere un disco nuovo tra le mani, soprattutto se si tratta di un gruppo o un artista che amo particolarmente. Quel rito che ormai appartiene a pochi, di appoggiare il vinile sul piatto e sistemare la puntina, è per me un atto sublime. Per non parlare poi di quell'adorabile fruscio causato dalle polveri presenti sul solco. Il vostro Johnny J. Douglas è un irriducibile romantico. Tutta questa mielosa premessa solo per dirvi che c'è qualcosa di nuovo da ascoltare insieme, qui al Virgin Motel.

D'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate. Poi la calda stagione arriva e avete paura che l'inverno torni troppo presto. Siete sempre a rincorrere il posto dove non siete. Vi manca sempre qualche grado per essere felici. O è troppo caldo, o è troppo freddo. E lasciate scorrere le stagioni senza rendervi conto che la temperatura era ideale per lasciarvi andare e vivere. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: NEN.
13: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.
17: Dove il rock non va mai a dormire.

di cose mi decido a risponderle. E poi aggiungo, non ci metto molto però, perché non mi aspetta? Posso metterle del buon rock per aiutarla a restare sveglia?

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino al Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
10: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

E smettetela di lamentarvi per la temperatura. In fondo è estate, amici. E cosa può esserci di meglio che sedersi all'aperto con una persona appena conosciuta e sentirsi raccontare un po' della sua vita? Non ditemi che siete di fretta, eh? Non è accettabile in una notte come questa. Sedetevi, restiamo ancora un po' insieme al Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
10: State ancora correndo lungo l'highway?
1: Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazie al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

sue piccole rughe disegnano sul suo volto una maschera triste. Appoggia la testa alla spalliera del divano del Virgin Motel e inizia a dondolarla delicatamente, tenendo gli occhi chiusi, immaginando forse di essere su qualche set cinematografico.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e

0: condizioni presso la rete aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
14: New album, Foreign Tongues.
15: Did you hear it?
14: Absolutely.
13: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
16: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
17: Virgin Radio.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel.

0: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente ben allestito da madre natura. Vi avverto, in alcuni punti del parco vi sarà difficile anche restare fuori dall'auto per più di qualche minuto. Qui funziona così. Più il caldo è terrificante, più quello che ti si staglia davanti agli occhi è un paesaggio incredibile. Uno scatto fotografico è il tempo che potrete concedere al vostro stupore. Un click e poi di nuovo in macchina. Guidare, guidare e guidare. L'unico modo per godersi questi luoghi, anche se l'aria condizionata dell'abitacolo non sarà mai sufficiente a fermare il sudore. Continuate a guidare e quando vi sentirete stanchi, fermatevi al Virgin Motel. Vi ritroverete in buona compagnia.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Dà un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani. Provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu alla strada, tu alla scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway.
2: Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel.
1: E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati.
2: Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone.
0: «C'è una stanza disponibile?» mi chiede.
2: «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

full, dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza, scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info po' consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

L'estate entra in modo prepotente al Virgin Motel e anche le richieste per le nostre stanze aumentano. Turisti e vagabondi che arrivano da ogni dove. Avremmo dovuto ritoccare un po' i nostri prezzi, ma siamo stati onesti. $50 a notte in alta e bassa stagione. Le tariffe sono sempre quelle, quindi nessuna brutta sorpresa se decidete di fermarvi. Fossi in voi, non ci penserei ancora molto, ma se proprio devo convincervi, allora ascoltate questo.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

Il signor Burroughs al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere, in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi che, per uno strano scherzo del destino, lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Ha resistito più degli altri clienti. Voleva farmi compagnia. Vada, signor Carlington. A breve anch'io finirò il mio turno, gli ho detto. E allora si è convinto a tornare nella sua stanza. A dire il vero, ho quasi insistito. Sì, volevo restare da solo. Mi piace godermi questi ultimi minuti al Virgin Motel senza essere disturbato e senza sentirmi in dovere di intrattenere qualcuno. Dunque, eccomi qua. Io, la mia bionda e l'ultimo disco di oggi. Da Johnny J. Douglas. Buonanotte a tutti.